0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, sono Esther. Vorrei dedicare una canzone di Annalisa, Esibizionista, a tutto il reparto estruso e TPE. E chi non ascolta Radio Manina è game over. Ciao ciao!

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Andiamo a Manila, telefona quando vuoi.

0: Ciao, anche noi imbottigliati nella fila indegna post concerto. Concerto fantastico, regalo di compleanno per il mio 40°, che meglio non si poteva. Mettete "Ho messo via", che non è stata passata in diretta live.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Kiss. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: A

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, ciao signorina, sono Giada da Cuneo e vorrei ascoltare la canzone di J-Ax IPIO. Grazie e buonanotte a tutti.
2: Ciao a tutti, sono J-Ax e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao Radio Manila, sono Fabrizio. Vorrei dedicare al mio chitarrista matto Marco la canzone di Sanremo di Malika Yan, Animali Notturni. Grazie, buonanotte a tutti.

0: Non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino? Sei game over! Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:02.

0: she mine.
1: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con la signorina Manila 9001.
3: Cara di Manila, sono Giovanna. Puoi mettermi il buon vento di Giovanotti? Chi non ascolta Radio Manila è game over. Buona giornata a tutti.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio.

0: in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Roberta e Roberta dalla cucina di Chieri e volevamo sentire una canzone dei Modà. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!

0: Centauro di Manila, sono Thomas. Vorrei ascoltare Sei un mito degli 883. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao signorina Manila, vorrei ascoltare il brano di Renato Zero Cercami, grazie da Gianni.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila 2001, sempre con te.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao signorina 9001, potresti mettere una canzone qualsiasi di Bad Bunny? Grazie mille e buona serata da Jenna.
1: Radio Manila, si sente che ci sei!

0: se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:03.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Gabriele da Settima, per ascoltare il beat di Michael Jackson, così almeno faccio qualche passetto pure io. Un saluto a tutti i colleghi notturni e chi non ascolta Radio Manila è un game.

0: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao carissima signorina, buongiorno, spero tu stia bene. Per cortesia mi fai sentire It's a Heartache di Bonnie Tyler. La dedico a te e a tutti i manilosi, ti mando un abbraccio, saluto tutti, un bacio a Elsa, Silvia, Margherita e a Eleonora, e la ringrazio per le belle parole di ieri. Un saluto a Gianni, a Lino, a Marco, a Nick, a Walter di Sommariva, a Walter di None, chi non ascolta Radio Manila e Game Over, Daniela da Saluzzo. Grazie, ciao.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Ciao Radio Manila, sono Emilio, vorrei dedicare una rosa blu a tutte le donne che lavorano questa sera insieme a me. E chi non ascolta Radio Manila è un game.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Buongiorno signorina Manila. Se possibile vorrei ascoltare What S Love Got To Do With It di Tina Turner. La dedico a te e tutti gli ascoltatori. Grazie, Sergio di Ceretta. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao signorina 9001, sono Gianni di Carmagnola. Parla a te. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare Viva la vita di Gabbani, se possibile. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, in particolare a Daniela di Saluzzo, Lino di Casanova, il panettiere di Nona e Elsie Walter, e Walter di Sobario da Bosco e Margherita di Santera. Io ascolto Radio Vanilla e Game Over. Ciao!
2: Ma non lo vedi e non conta se non ci credi.

0: Ciao signorina, per favore mi farete ascoltare Vedo Nero di Zucchero. Ti ringrazio, saluto tutti i manielosi in ascolto, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro. Saluto in particolare Gianni Panatè, Walter di Sommariva, i panettieri di None, Nick, Daniela di Saluzzo e Margherita di Santena. Un grandissimo abbraccio a mia moglie Nuccia e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila, si sente che ci sei!

0: Manila, ci metteresti Golpe di Giorgia. Saluto Daniela di Saluzzo, Lino, sua moglie Nuccia, Eleonora, e confermo tutti i complimenti per Daniela perché se li merita, anzi, chapeau, tanto di cappello. Ricordo che non ascolta Radio Manila, un game over, la tercera, Nick, il poeta guerriero. Vamos!
1: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina, buongiorno Magnilosi, sono nonno Gianfranco di Ciravegna. Mi potrebbe mettere per favore una canzone a suo piacere di Enrico Ruggeri? La ringrazio, una buona giornata a tutti e dalla Lombardia che non ascolta la Giovanile Game Over.
2: Dimmi che questa vita nasconde un senso più profondo di questo immobile transitare, di questo girare in tondo. E dimmi che questi giorni

e questo fiume da superare non ci ritrova cambiati. E dimmi che il mio dolore è solo un altro passaggio, un altro peso da sopportare con rinnovato coraggio.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: 7 eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 445.

Ciao, sono Maria Grazia, sto andando al lavoro. Mi metteresti una canzone di Vasco Rossi, forse già passata, di Tiziano Ferro. Grazie, e chi non ascolta Radio Manile, gli muoverà.

Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la nuova canzone Mr. Noitol? Grazie Anna. Da Torino.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila.

signorina Vanila, buon giovedì a te, a tutti i maninosi in ascolto. Mi farebbe piacere stamattina ascoltare Eternity dei Datura. Ti ringrazio, mando un caro saluto a Fabio che ho visto ieri che fa il mattino come me, a tutte le mie colleghissime, soprattutto Patri, Flo, Anna che stamattina sta dormendo perché ieri è andata al concerto di Liga, e quindi un abbraccio caro a tutti. Dai che si avvicina il weekend, teniamo duro, chi non ascolta Radio Manina è game over. Ciao dalla Manu, baci baci.

0: Ciao signorina 9001, potresti mettere il perdon di Nicky Jam ed Enrique Iglesias, grazie di cuore.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Buongiorno Radio Manila. Oggi vorrei ascoltare la canzone Due Destini dei Tiro Mancino con Alessandra Amoroso. Grazie. Ciao da Enzo. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno a tutti, Manila e Manilovi. Visto che partiamo belli carichi, volevo chiederti per favore, Children, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao, Eleonora.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buongiorno, vorrei dedicare Happy di Pharrell Williams alle mie colleghe della Lascore. Dai che siamo a giovedì. Grazie da Carla.
1: Radio Manila, si sente che ci sei.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, la nostra diretta notturna finisce qui, ma non vi preoccupate, tra pochi minuti sarà con noi il nostro Alice D'Amico. Vi auguro un buon giovedì, un bacio dalla vostra signorina Manila 9001. Ascoltiamo insieme l'ultima richiesta.
2: Ciao signorina, sono Walter Panetta, sono Arriva. La prima voglio ascoltare che fantastica storia della vita di Antonella Venditti, salutare tutti i manilosi del lavoro, in particolare Gianni Panetta Camagnola, Lino, Walter Sardinone, Daniele Saluzzo e Margherita Santena. Buon lavoro a tutti, grazie signorina.
0: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Ligure, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Vi consigliamo il DAB con le ultime nuove frequenze, anche sempre di più in frequenza in DAB. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Boss.

0: Can Play the Game, Master M con Saggi Ray. Chi abbiamo allora? Iniziamo? Andiamo con la mattinata del Manina Box Breakfast.
1: Ciao Alice, sono la Romance. Questa mattina volevo dedicare a Emanuele e a tutte le persone che mi conoscono La Testa Gira. Ah. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao dalla Romance.
0: Ciao Romance, beh, grande successo per questa canzone, sta andando alla grande quest'estate. Fredde Palma, Anitta e Miss Kill con

0: Manit Amy Skill su Radio Manila. Abbiamo pronto il prossimo audio messaggio.
1: Buongiorno.
0: Sentiamo.
1: Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Alice, come sempre fai tu, ti auguro buon proseguimento. E naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci.
0: Stella, questa mattina sono andato un po' più avanti col tempo. Allora ci sono i Five con Everybody.

0: promotion.
1: Ah, così iniziamo. Sentiamo un attimo chi c'è, o leggiamo chi c'è. Buongiorno Alice, questa mattina il mio ragazzo inizia la maturità. Ti chiedo una canzone a tua scelta e augurare a tutti i maturandi in bocca al lupo. Un saluto a tutti i manilosi. Chi non ascolta la domenica è Game Over. Firmato chi? Marzia? Marzia! Allora sentiamoci questo nuovo singolo, Te ricordare.
2: Far! Este disco va dedicato

0: bare e bar, ragazzi, questa mattina siamo belli carichi, belli caldi, come si dice, vero? C'era Domenica questa mattina, vorrei richiedere passione di Fred De Palma. Ivan, ciao Ivan, ma come hai sentito è passata veramente da pochissimo, la testa gira, ma l'avrai sicuramente ascoltata. E buongiorno Alice, sono Giusi da Cherasco, oggi è il mio anniversario di matrimonio, e vorrei dedicare a mio marito quel sorriso in volto dei Modà, grazie mille. Beh, allora vi mandiamo un grande abbraccio.
1: Manila Box Breakfast.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Ah, che bello questo riso in volto cantata a squarciagola, vero? Allora, sentiamolo di messaggio.
1: Buongiorno Alice, buongiorno, buongiorno a tutti, sono Francesco. Stamattina sarebbe bello ascoltare Your So Vine di Candy Simon. Saluto tutti i marinosi all'ascolto e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ciao Alice.
0: Francesco, fammi sapere, perché purtroppo questa canzone non è in playlist, sono qua e dimmi cosa vuoi ascoltare.
2: Buongiorno,
0: avanti.
2: Alice, buongiorno a tutti, buon giovedì, il fine settimana si avvicina. Alice, ma oggi ci sono temporali? Potresti farmi ascoltare per favore Sal Da Vinci con Per Sempre Sì? La dedico a tutti voi, baci baci da Angela, vi voglio bene, al domani.
0: Ciao Angela, ma allora in realtà sono un po' di giorni che ogni tanto dà delle goccioline, parlano di questi temporali estivi. Io l'unica allerta che vedo è da domani, purtroppo da domani, proprio nella nostra regione, nel Piemonte, c'è già l'allerta arancione dalle 14 in avanti.

0: 27 a cantare così, ragazzi, uno perde la voce poi, e mannaggia. Però avevamo un altro audiomessaggio, se non sbaglio.
1: Buongiorno Alice.
0: Buongiorno.
1: È possibile ascoltare Per sempre sì di Saldavinci?
0: Fatto.
1: E dedicarla a tutti i manilosi, e volevo dedicarla soprattutto alla mia responsabile Nunzia, digli che finalmente sappiamo della gara, abbiamo vinto e che passeremo tanti altri anni insieme. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Io sono Gina da San Benigno Canavese. Ciao.
0: Ciao Gina, l'abbiamo ascoltata e cantata insieme.
2: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Senti, questa mattina mi metteresti mica Linkin Park con In The End? La dedico a tutti i manilosi affezionati della mattina. Un saluto a Gigi, a Daniela e a chi non ascolta Radio Manila. E game over. Un bacio. Ciao.
0: Ciao, brividi quando parte questa intro di piano.

0: scelta bellissima, In the End, Linkin Park. Ah, però finalmente abbiamo una scelta. Ma io non posso, io rimango in pista, ragazzi. Ma senti che pezzettoni, perché il nostro Francesco mi ha mandato la scelta. Giustamente gli ho detto: Francesco, io sono qui, fammi sapere.
1: Ciao Alice, sono di nuovo Francesco. Buongiorno di nuovo a tutti. Proviamo con Disco Inferno. Ciao ciao e buona giornata.
0: Ciao, buona giornata. The Tramps.

0: I The Tramps con un Disco Inferno su Radio Manila alle 6.35, quasi 36, nel Manila Box Breakfast, 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto audio con la vostra vocina, avanti.
1: Buongiornissimo Speralis, questa

0: di Cataragno, un abbraccio.
1: Cubo, portatile a manetta.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: I nostri manilosi ballerini, ballerecci. Questo è What is Love Hathaway. Vi siete scatenate, scatenati? Bene, avanti.
1: Buongiorno Alice, sono Mauro Amine Femisud. Sentiamo ad ascoltare, se fosse possibile, Domani torno di Aiello. Saluto te e tutti i manilosi, augurandovi una buona giornata. E chi non ascolterà di Manila è Game Over.
0: Ciao Mauro, un abbraccio, eccola.

Aiello, domani torno per il nostro Mauro. Buongiorno Alice, cominciamo a sentire il caldo previsto in questi giorni. Se possibile vorrei ascoltare Vorrei del Luna Pop. La dedico a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie, chi non ascolta maniera Game Over, Sergio di Ceretta. Non è ancora il caldo dei giorni prossimi, sai? Arriverà veramente una bolla calda calda. Dovremmo fare in modo, insomma, di rinfrescarci in tutti i modi possibili. Cantiamo intanto Vorrei dei Luna Pop? Lo facciamo insieme? Un grande karaoke collettivo.

0: Cultura Pop con Vorrei, su Radio Vanilla. Ciao, sono Simona. Stamattina vorrei ascoltare L'amore non mi basta di Emma. Grazie. Chi non ascolta Radio Vanilla e Game Over, la tua canzone, Simona, arriva tra poco. Manila Box Breakfast.
1: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei Game Over.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Alice D'Amico.

0: tutto e basta.
1: L'amore non mi basta, Emma Marrone su Radio Maria. Buongiorno Alice, è possibile ascoltare Gianna Nannini? Io? Grazie, buona giornata. Fabio e Roberta, ma certo, anche questa da cantare, tutti insieme. Vabbè, una mattinata ricca questa del Manila Box Breakfast. Vabbè, un po' come tutte le mattine, sinceramente. Grazie ai nostri manilosi.

0: Gianna Nannini nel Manila Box Breakfast. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi. Sentiamo perché la prossima canzone ci fa tornare indietro.
1: Ciao Caris, buongiorno, come stai? Tutto bene? Che caldo già, 21 gradi già alle 4 e un quarto in serra. Porca miseria, oggi ci sarà da morire. Per favore mi fai sentire Samantha Fox con Touch Me? Ti ringrazio. Saluto tutti i manilosi e te mando un bacio. Saluto Paolo e l'officina, Cristina di Torino e tutte le mie amiche e i miei amici. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Oggi mi dà un picco di quasi 34 gradi, però alle 19 di questa sera potrebbe esserci qualche gocciolina come sempre. Allora andiamo con Samantha Fox, Touch Me.

0: Sento comunque profumino di successo del passato, con la prossima.
1: Alice, buongiorno, sono Lele, ma c'è Leo di settimo. Stamattina volevo ascoltare una canzone dei Bee Gees dedicata a tutti i manilosi. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ma senti qua, Lele, questa mattina cosa ho scelto per te?

0: More Than a Woman. Chiudiamo così la prima ora del Manila Box Breakfast di questa mattina con i Bee Gees. E all'inizio della seconda ci sarà.
1: Ciao Alice, sono Valeria d'Ispra. Questa mattina, se c'è, mi faresti ascoltare Dirti No, Dir Comi. Oppure un'altra sua canzone, va bene uguale. Grazie, buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: C'è, come se ci arriva tra poco. Allora rimanete appiccicati. Ciao Vale.
2: La tua radio sempre.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
4: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
5: Sono le 7:04.
6: Sport. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta. Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta. Una casa da vivere.
8: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Devo dire un segreto.
10: La spesa la faccio solo da Conad.
9: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
11: Fino al 1 luglio con carta insieme bibite San Benedetto vari tipi 1,5 litro sconto 30% a 69 centesimi. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Dirty Nor, Comi nel Manila Box Breakfast. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi, seconda ora insieme. Beh, ricordatevi il numero mistico, artistico, catartico, il 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio.
1: Ciao, sono Simone da Benasco. Se possibile vorrei ascoltare Gente di Mare. Grazie, continuo ad ascoltare Radio Manila, over.
0: Ora non solo ascolteremo Gente di Mare, ma ti faccio ascoltare la versione rimasterizzata uscita nel Dufriti 18.

Ozzi con Gente di Mare, la versione praticamente rimasterizzata, rifatta nel Dufritti 18. Ma allora sentiamo la nostra Barbara, ma poverina. Buongiorno Alice, per piacere puoi farmi ascoltare Rod Stewart con It's a Heartache mentre faccio la mia solita camminata mattutina? Ieri questo messaggio l'ho inviato, ma mi si sono scaricate le cuffie e non l'ho sentita. Ma no, vi ascolto dall'app. Ti ringrazio e auguro una buona giornata. Barbara da Cuneo. Barbara, un bacio.

0: Gilbert con It's a Heartache. Ma ragazzi, ma che voce ha la nostra Lauretta?
1: Buongiorno Alice, qui stamattina siamo messi peggio di mercoledì scorso. Ascolta, il concerto del Lig è stato una cosa, ragazzi, pazzesca. Lui non ha smesso un attimo, cioè veramente, e ci ha fatto tornare indietro a 25 anni fa, cioè quando eravamo ragazzini, veramente fantastico, bellissimo, meraviglioso. Quindi ti chiedo, se puoi, una canzone del Liga. Fosse già passato, Alice, se riesci a mettermi qualche novità che non abbiamo sentito, qualcosa di nuovo. Grazie. Chi non ascolta Radio Maniera, un super game over da Laura di Collegno. Baci baci, grazie sempre di tutto.
0: Ciao Laura, c'è sempre una canzone del Liga.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Carmen Russo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Baci.
4: Signorina, ci siamo già visti?
5: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
4: Ah, e quindi è tornata?
5: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
4: Ad esempio?
5: Se acquisti la cucina avrai il Saved Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
4: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Che occasione all'Autofrancia.
7: Super offerta esclusiva Autofrancia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
6: Autofrancia.
7: Da 50 anni accanto a voi.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Nell'immenso Parco Naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, la Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, la Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
10: È tempo di festeggiare il compleanno del parco commerciale Le Fornaci di Beinasco. Sabato 20 e domenica 21 giugno, weekend di divertimento con spettacoli itineranti, laboratori per i più piccoli, taglio torta e un imperdibile DJ set. Ti aspettiamo! Centrolefornaci.com.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.

0: questo è un scelto di Ligabue per la nostra Vanillosa. Mi dicono che è stato uno spettacolo straordinario.
1: Buongiorno Alice, buona giornata e buona diretta. Sono Tiziana di Villanova. Volevo chiederti se mi facevi ascoltare la canzone Tu sei di Gabri Ponte. La dedico a te, a tutti i tuoi colleghi, tutti quelli che ascoltano Radio Manila, in particolare quelli che mi conoscono. E oggi ringrazio di cuore i ragazzi della Tecnotec che ieri mi hanno fatto gli auguri del compleanno. Mi ha fatto piacerissimo, veramente. Sono stati gentilissimi. E augurando a tutti una buona giornata. Sappiamo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie Alice.
0: Ciao Tiziano, allora ascoltiamoci Tu sei.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona qua.

0: Gabri Ponte, Danti, tu sei su Radio Manila 728.
1: Buongiorno Radio Manila, siamo mamma, papà, Lorenzo, Aurora e Mattia. Stiamo andando verso le Olandia. Vorremmo ascoltare Coricini, se possibile. E auguriamo buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è
2: Game Over!
0: Ciao, buona Leolandia. Allora ci ascoltiamo i Coma Cose su Radio Manila.
3: Ciao, siamo i Coma Cose.
4: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Coma Cose con Cuoricini. Peraltro l'Olandia ci ascoltate tranquillamente in dub, eh? Ciao, sono Laura. Metti Comuni Immortali di Achille Lauro oppure Tutto Qui di Gazzelle. Grazie mille, buona giornata. Chi non ascolta da domenica, Game Over, firmato. Vabbè, l'ha già detto Laura. Se diamo un bacio sulla fronte a Laura e torniamo tra poco.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni. Tantra 99 Tag 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Voglio, ascolta Antonino.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto, allaccia la libertà!
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
15: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Chiede Lauro con Comuni Immortali su Manila. Devo salutare Carmen che mi richiedeva poesia di Sal Da Vinci. Un saluto. Carmen, ti mandiamo un bacio, ma avrai sicuramente sentito Per Sempre Sì. Buongiorno Alice, sono Mattia. Mi faresti ascoltare Stateside di Pink Panthers e Sarah Larson? Grazie, buona giornata a tutti. La ascoltiamo subito.

0: Carson, ascoltata volentieri. Senti qua.
1: Buongiorno Lorena, buongiorno Alice. Ciao, sono Paolo Alpignano. Ti volevo chiedere qui per l'officina la canzone di Barbara Streisand, Woman in Love. Saluti a Modena, a Saluzzo. Buon giovedì a tutti. Chi non ascolta è Manila, è un super super. Game over, ciao.
0: E qui bisogna massaggiarsi lui.

0: ragazzi, si canta a squarciagollo, però bisogna cantarla come lei questa. Woman in Love, Barbra Streisand, su Radio Manila. Abbiamo un audio messaggio, avanti.
1: Buongiorno Alice.

0: poi la dedico ad Alessio, il mio grande amore, a te e a Pompi, che non aspetta di manire che muover. Un bacio, ti voglio bene.
1: Ciao Steffi, un bacio a te. Io ricordo anche il 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Andiamo ad ascoltare Volevo capire. Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Domenica 21 giugno, ore 18, Heroes Cosplay. Ore 21, Cristina D'Avena. La voce inconfondibile delle canzoni dei cartoni animati che ha fatto emozionare grandi e bambini. Organizzazione After Parties by Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
5: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
6: Mondo Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscemi, Michelino Vinovo.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Madame Marrakesh con Volevo capire alle 7.52 su Radio Manina nel Manina Box Breakfast. Ciao Alice, che calduccio. Io stamattina vorrei ascoltare Bella rovinata di Rama, oppure Fosse già passata quando sarò morta. Sono Linda ed auguro a tutti i manilosi e a te, caro Alice, una splendida giornata. Ciao. Ma un bacio, Linda, ti mando un bacio. Sì, si sta scaldando la situazione piano piano, però diciamo che dai, si sta ancora abbastanza bene. Il picco arriva subito così, boom, a mezzogiorno e mezzo vola la temperatura. Ragazzi, d'altra parte
1: Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: Nata, siete su Vanilla, l'unica radio che ve le suona quando volete. Ciao, sono Roby, volevo dedicare Giovanotti Alfa a tutte le ragazze della GAO che lavorano, augurando una buona giornata a tutti voi, a tutti i vanilosi. Bacioni, bacioni a te Roby, stiamo parlando di buon vento.
1: Ed è un po' di

0: Alfa con il buon vento. Devo salutare Sergio di Torino che mi richiedeva la canzone di Madame, ma Madame è proprio appena passata, però dedica alla sua piccola Giulia la canzone che stamattina ha un esame all'università. Dile che sono fiero di lei sempre, grazie. Chi non ascolta Manila è un ciaparate. Poi chi c'è?
1: Buongiorno Manila, buongiorno Maninosi. Volevo iniziare questa splendida giornata di lavoro con un po' di carica, con una bella canzone di Michael Jackson, se ci fosse Black and White. Se no va bene qualsiasi sua canzone che dia un po' di carica. E niente, tanti saluti a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao Emilia, certo che c'è, cioè come, un grande successo del 1900, Tarati Fiuno, sì.

0: mi chiedono di ripetere insomma gli anni nel Manila Box Breakfast, naturalmente vengono detti benissimo, non capisco, devo fare un cartellone, eh? Ah, beh, farò un cartellone per fare, no, le equivalenze, ciò che corrisponde poi invece a quello che dicono tutti gli altri, soprattutto delle date. Vabbè, ok, allora farò un cartellone e spiegherò bene che i rifatti, i taratiffi, i siffatti e così via, va bene. Ci dobbiamo fermare, vero? Ci sono le news, le prime della giornata e torniamo con... Ah, ecco, c'è anche Emilia che si... dimenticavo, tanti saluti a tutti i dipendenti della Newstel. Va bene, un abbraccio ancora, Emiliano. Chi c'è? Avanti.
1: Ciao Alice, buongiorno. Sono Leila da Rivoli. Mi puoi mettere per favore They Don't Care About Us di Michael Jackson? Ti ringrazio, buona giornata, ciao ciao.
0: E abbiamo ascoltato Black and White. Adesso
2: ciao Radio Manila, sono Laura da Torino, vorrei ascoltare Canto d'Amore di Angelina Mango e Mengoni. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è game over, ciao.
0: Ciao, un abbraccio e allora ascoltiamocela dopo le prime news della giornata, rimanete appiccicati. La tua radio sempre, Radio
3: Manila. In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta. Sono le 8:04.
7: Spot! Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
9: Mercato premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
10: Devo dire un segreto.
11: La spesa la faccio solo da Conad.
10: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
12: Fino al 1° luglio, con carta insieme, bibite San Benedetto, vari tipi 1,5 litro, sconto 30% a 69 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
16: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al G7 francese svolta per l'accordo tra USA e Iran, Trump ha firmato la versione digitale in attesa della firma definitiva domani in Svizzera. Anche Teheran ha apposto la sua sigla. I 14 punti concordati sono già in vigore per 60 giorni, ma potrebbero estendersi. Sentiamo Nicola De Muro.
17: La guerra tra USA e Iran è finita, almeno per ora e almeno per 60 giorni. Donald Trump ha firmato ieri, tra gli ori di Versailles, la versione digitale del memorandum d'intesa con l'Iran, il quale a sua volta conferma di aver siglato l'accordo. La firma in presenza da entrambe le parti avverrà domani in Svizzera, a Lucerna. L'accordo Trump, così lo ha chiamato lo stesso capo della Casa Bianca al termine della cena con Emmanuel Macron, prevede 14 punti, tra cui la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, la revoca del blocco navale USA, l'impegno di Washington a rendere disponibili i beni iraniani congelati e l'ulteriore impegno americano di elaborare un piano da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran. Tutto demandato a future dure trattative invece il tema del nucleare iraniano. Forti critiche all'accordo arrivano negli USA anche dallo stesso partito repubblicano del presidente Trump. Secondo il senatore Bill Cassidy è il peggior accordo degli ultimi decenni e Reagan si rivolterà nella tomba. Invece plauso da tutti i leader del G7, tra loro Giorgia Meloni, che poi in un punto stampa si è soffermata sul suo rapporto con Trump. Tra noi nulla è mutato, abbiamo caratteri forti e ognuno difende gli interessi nazionali.
16: Saranno celebrati oggi pomeriggio alle 16.30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della CEI, morto a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa sarà Papa Leone, che ha ricordato Ruini come un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Dopo le esequie il feretro sarà trasferito a Reggio Emilia, dove domani è prevista una seconda celebrazione nella cattedrale cittadina. Al via oggi la maturità 2026 per 527.000 studenti. Dalle 8.30 comincia la prima prova scritta, quella di italiano. Tante le novità, specialmente nel colloquio orale. Il servizio di Nicola Compagnone.
5: Maturità 2026, ci siamo. Oggi la prima prova scritta della durata di 6 ore è quella di italiano per oltre 500.000 di studenti chiamati all'ultimo step delle scuole superiori. In fazza il toto traccia dai 40 anni dal disastro di Chernobyl all'80esimo della Repubblica Italiana, senza tralasciare i grandi capisaldi della letteratura, da Grazia Deledda a Pirandello passando per Montale e D'Annunzio. La seconda prova scritta in programma domani verterà sulle discipline caratterizzanti il corso di studio e avranno durata differente a seconda dell'indirizzo scolastico, al classico e latino, allo scientifico, matematica. Tante sono le novità di questa nuova edizione. Si parte di giovedì, abbandonando la consuetudine che vedeva l'inizio di mercoledì. Cambia anche il nome, va in pensione la dicitura esame di Stato, al suo posto si torna alla vecchia maturità. Novità che rientrano nella riforma valditaria che abbraccia anche il colloquio orale. La scena muta porterà alla bocciatura. I maturandi e le maturande potranno diplomarsi solo se avranno sostenuto tutte le prove previste, quindi sia gli iscritti che il colloquio orale.
16: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
15: Manila News.

Manila. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Alice D'Amico.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni. Chi abbiamo? Chi abbiamo? Leggere un messaggio? Sì. Buongiorno Alice, vorrei ascoltare I Que Fue di Don Miguelo e dedicarla al mio colleghissimo Emanuele per farlo ballare un po' e tirargli sul morale, visto che ieri gliel'ho rovinato, grazie. No, ma come? Poverino. Guarda, quella canzone però non è in playlist, l'ho scelto per te, Seven Locusts.

0: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
1: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
2: Stai cercando una nuova vettura con cambio automatico, ma trovi solo prezzi esagerati? Ferma le ricerche! Solo da Ford Autos, società Benefit, Ford, Puma, Titanium, Ibrida, cambio automatico, anche per neopatentati, chilometro zero in pronta consegna, con sconto del 38% da listino, ad un prezzo senza vincolo di finanziamento di 22.250 euro. E con AutoSì, ulteriori 2.750 euro di extra sconto per un prezzo esclusivo di 19.500 euro.
3: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vettura in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Alice D'Amico.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Biagio Antonacci con Buongiorno Bell'anima. Mamma, chi l'ha richiesta questa? Sentiamo.
1: Buongiorno, sono Rosanna dalla provincia di Cuneo. Vorrei dedicare Buongiorno Bell'anima, se mi sbaglio, di Biagio Antonacci.
0: Giusto, giusto.
1: A Silvio di Benevacella. Vorrei ricordarglielo che è troppo importante per me. Se è possibile, mi farà sentire alle 11.
0: Come alle 11? Questo non l'avevo sentito l'ultima parte. No, l'abbiamo ascoltata. Speriamo che l'abbia ascoltata anche a quest'ora, e poi magari la puoi richiedere più tardi. Chi c'è?
2: Radio Vaniglia, Game Over.
0: Ma dall'inizio magari, grazie signorina. Avanti.
2: Radio Vaniglia, siamo Emily,
3: Elisabeth e Pietro.
2: E stiamo andando al mare e vorremmo ascoltare Ossessione di Samurai J. E chi l'ascolta Radio Vaniglia?

0: ossessione, ma se non mi ricordo male, se trovo il messaggio, avevamo un altro messaggio, questo?
1: Ciao, io sono Camilla, vorrei sentire Ossessione. Chi non ascolta Radio Manila è
2: grido.
1: Ciao nonna Mariella.
0: Ciao, un bacio, sentiamo, dai, avanti, chi c'è?
3: Ma buongiorno Alice, buongiorno Radio Manila, qua è Gigi Camionaro. Alice, sai che ieri pomeriggio ci siamo sentiti, ti ho detto, oh, ancora un paio d'oretto ho finito, bene.
0: Sì.
3: Siamo andati lunghi, fino alle 9:30 ieri sera.
0: No!
3: Dai, oggi incomincio adesso e speriamo che vada meglio. Nel mentre, se non fosse già passata, mi metteresti la canzone del festival di Masini e Fedex. E saluto tutti quelli che mi conoscono, e in particolare Cristina di Torino, Lollo, l'altro camionaro pazzo, Giacomo di Pedragno. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Ciao Gigi, ma praticamente 6 ore in più hai fatto, oh, mannaggia. Fedez e Marco Masini con Male Necessario, un abbraccio.
4: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che...
1: Fedez e Marco Masini con Mariano Cesare alle 8.31 su Manila. Ho deciso che questa mattina, dai, siamo un po' più larghi, perché abbiamo un sacco di manilose, manilosi che mi chiedono anche gli in bocca al lupo per gli esami, no? E quindi vediamo, faccio il calcolo di quando sono passate le...

0: artisti che vengono richiesti di nuovo. Intanto, ecco, ne sentiamo uno, ma lui però non fa l'esame, eh. Vabbè, sentiamo.
1: Alice, è un problema. Oggi è giovedì, ma il problema è che ho sognato una canzone, quello che fa il Lecce gioca a Bari, il Bari gioca a Lecce. Chiedi i Manilosi, trovami questo pezzo, io devo sentirlo oggi. Quel Lecce gioca a Bari.
0: Vabbè, guarda, sei fortunato che Rod Stewart, anche se l'abbiamo ascoltato questa mattina, è passato da un po' di tempo, ma in più questa è la versione insieme ai DNC.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
15: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
14: E te lo dice Antonino.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
19: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
18: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
20: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
21: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: Seresto, allaccia la libertà!
22: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
23: Muoversi in Piemonte.
24: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie di traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra il sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgare e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Biella, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 214 nel comune di Bioglio e sulla provinciale 109 nel comune di Valdilana. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
23: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
25: Manila. Viabilità.
26: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: DJ I Think I'm Sexy, rifatta naturalmente nel Dufritti 17. Abbiamo un compleanno qua, importante, giorno manile, giorno manilosi, giorno mitico Alice, oggi il mio compleanno, 51 anni di vita. Chissà cosa corrisponde alla vostra playlist con la canzone numero 51. Un clamoroso abbraccio a tutto lo staff, grazie come sempre per il vostro fantastico lavoro, ciao da Max Nanonano. Max, tanti auguri da parte di tutti noi. Guarda, tu non ci crederai a che canzone corrisponde il numero 51 del nostro archivio. Questa è una sorpresa. Sentiamo?
1: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, telesuona.

0: Hai capito? La canzone di Adriano Celentano dal titolo Fiori. Ecco, questa corrisponde al numero 51. Ah beh, qui c'è un bel messaggio. Oggi inizia maturità, Dufritti 26. Ragazzi, fate un bel respiro profondo e preparatevi a creare dei ricordi che vi porterete dietro per tutta la vita. Spaccate tutto, in bocca al lupo a tutti i maturandi 2026. Da Barbara di San Vittore Olona, Milano. Un abbraccio naturalmente a tutti coloro che affrontano gli esami di maturità e non solo. Avanti!
1: Ciao, mi chiamo Alessandro, vorrei ascoltare gli amanti grezzi di Clara. Chi non ascolterà domani, like e rimuovere.
0: Ciao Alessandro, eh!

0: Gli avanti grezzi, Clara nel Manila Box Breakfast che sta quasi finendo, stiamo entrando negli ultimi 10 minuti. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Sofia da Torino. Come sempre siete il mio portafortuna prima di andare a dare un esame. Oggi vorrei ascoltare Disincanto di Madame, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, allora possiamo ascoltarla, signorina? Le ripeto che abbiamo deciso di essere un po' più larghi coi tempi. Ah sì, perché è passata più di un'ora? Perfetto, allora ascoltiamoci Disincanto tra poco. Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben 3 vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: Domenica 21 giugno, tutti da Cascina Capello a Villanova d'Asti per grigliata e musica. In occasione della Festa Mondiale della Musica, nell'area attrezzata per grigliate di Cascina Capello, c'è Agri Sound Fest 2026. Grigliate con carne di nostra produzione, birra artigianale e divertimento con DJ set e musica live con Deca Band. Tribute 883. 21 giugno, dalle 12 alle 24. Agri Sound Fest da Cascina Capello, Villanova d'Asti. Per info 0141 93 71 33, 331 20 10 646.
6: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti, prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
7: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
10: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
11: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
12: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora.
13: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Alice D'Amico.

0: molto Madame su Radio Manila, sentiamo.
1: Ciao Radio Manila, sono Leo da Vigone.
0: Ciao Leo.
1: Sto andando in estate ragazzi, finalmente finita la scuola.
0: È un po'.
1: Vorrei ascoltare solo il riscosorsiento dei pinguini tattici nucleari per iniziare bene la giornata. E chi non ascolta?

Sorry, scusa, lo sento, dai che ce ne sta ancora una. Ma sì, dai, allora leggiamo questo messaggio. Un giorno posso ascoltare i Finlay con Adrenalina, grazie, che non ascolto Radio Manila, Game Over, baci Teresa. Purtroppo quello non è in playlist, Teresa, però ti faccio ascoltare

0: so che queste canzoni gasano la mia colleghina.
1: Vabbè, ma certo, vabbè, lo sai, cioè, che sento sta chitarretta sotto, pestare la batteria.
0: Te l'ho servita su un piatto d'argento.
1: Sul piatto della batteria me l'hai servita.
0: Esatto.
1: Bravo, bravo, vero, vero.
0: Ah, colleghissimo, io sono un po' così,
1: sì,
0: perché ero iniziato questa mattina, che mi sono seduto, sai, non so, succede,
1: sì,
0: nei computer moderni.
1: Ecco, sì.
0: E lì siedi, comincia a vedere allerta temporale.
1: No,
0: no.
1: No,
0: aspetta, da domani, dalle 2 in poi, dalle 2 di pomeriggio.
1: Ma scusa, madame. Ma c'è il weekend.
0: E poi vado a vedere sulle app,
1: sì,
0: sulle migliori.
1: Sì.
0: Sai che io uso
1: le milioni.
0: 1237 app tutte le mattine.
1: E poi fai una media del. Sì, sì, certo.
0: Ma sì, mi dà una pioggerellina, ma non mi dà neanche il temporale domani. Non capisco.
1: Dai,
0: non capisco.
1: Adesso stiamo lì col magone, perché poi c'è subito il weekend. No?
0: Ma sì, cioè, l'unica
1: sì,
0: cosa che è assolutamente ormai direi assunta,
1: sì,
0: come assolutamente al 100%,
1: sì, assodata, sì,
0: assodata al 100%, è che da sabato, anche oggi, ma da sabato abbiamo 34 gradi, domenica 35 gradi, lunedì
1: solo?
0: 35 gradi.
1: Ma sì, ancora un pochino, dai.
0: Martedì scende un po' perché c'è qualche goccina d'acqua, mercoledì 35 gradi.
1: Ma no.
0: Ma comincerà un po' a scendere da giovedì 25.
1: Porca miseria.
0: Siamo di nuovo sui 32-33.
1: Ok.
0: Quello che cambia è la temperatura notturna, cari miei.
1: Perché
0: care
1: di
0: le
1: notte.
0: Mie marilose, cari miei marilose.
1: Comincia, sì, cominciamo a aver caldo di notte. Io già adesso, anche stanotte.
0: 23-24 gradi di notte. Comincia già a essere.
1: Comincia a essere importante, sì, infatti.
0: Vabbè, no, vabbè, vedremo. Io non so se domani. Non so dirti. Non ti mando neanche la sigla, non ti mando neanche il
1: no. Viviamo, viviamo giorno per giorno, però domani dobbiamo farlo in un certo modo.
0: Sì,
1: assolutamente. Domani va
0: domani
1: fatto bene, più ufficiale.
0: Va bene. Mucchi, ci risentiamo domani mattina. Baci, baci.
1: Ciao,
0: baci,
1: domani.
0: Baci.
1: Ciao.
2: La tua radio sempre, Radio Manila.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
4: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta. Sono le 9:04.
5: Mercato premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il presidente USA Trump e quello iraniano Pezeshkian hanno firmato il memorandum d'intesa per porre fine al conflitto tra i due paesi per almeno 60 giorni, durante i quali si svolgerà una trattativa su alcuni dei nodi irrisolti, tra cui il nucleare iraniano. Domani in Svizzera, a Lucerna, la firma finale all'accordo sul cessate il fuoco, che è già in vigore e che durerà appunto per 60 giorni. Un termine non inderogabile, potrebbe volerci più tempo, ha detto Trump firmando il documento. Poco prima prima però durante il G7 francese aveva detto: se l'Iran non rispetta i patti li bombarderemo. Tra i punti dell'intesa la riapertura immediata dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale USA. I leader del G7 hanno tutti espresso soddisfazione per la doppia firma sull'accordo. Giorgia Meloni si è soffermata anche sul suo rapporto con Trump durante il G7. Nulla è mutato, difenderemo entrambi gli interessi nazionali. Poi dalla premier soddisfazione per il voto con cui ieri l'Europarlamento ha di fatto approvato la linea italiana sulla gestione dell'immigrazione irregolare. Per tutti i 27 paesi dell'UE sarà possibile affidare gli stranieri irregolari a centri per il rimpatrio in paesi extra Unione. Norme disumane, dicono i socialisti europei e le opposizioni in Italia. Una ragazza di 25 anni di origini dominicane è stata trovata morta in una camera di albergo a Cinisello Balsamo nel Milanese. Le prime ipotesi sulle quali stanno lavorando gli investigatori sono quelle di un overdose oppure di un'aggressione, anche se da un primo esame non sono stati rilevati segni di violenza sul corpo. Nella camera sono state trovate tracce di alcol e cocaina. La polizia sta lavorando per identificare l'uomo che aveva preso la stanza insieme alla 25enne. La maturità è una tappa importante, ma non è ciò che definisce il vostro valore, piuttosto deve essere vissuta come un inizio e una porta che si apre sul vostro futuro. È il messaggio su Instagram della Presidente del Consiglio Meloni agli oltre 500.000 studenti che oggi affrontano la prima prova della maturità 2026, lo scritto di italiano. Diverse le novità quest'anno, la principale è che non si potrà più fare scena muta alla prova orale pena la bocciatura. Domani la seconda prova, quella di indirizzo al classico latino, allo scientifico matematica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Manila News.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Roberta Mucchi.

aprono ufficialmente il Manila Box Brunch. Buongiorno, buongiorno manilose e manilosi all'ascolto, come state? Buon giovedì 18 giugno, non c'è un gran sole, però c'è un gran caldo già sicuramente e soprattutto una gran voglia di ascoltare tanta musica. Sentiamo questa estate che proprio sta spingendo, sta arrivando, praticamente è arrivata e quindi ce la godiamo insieme anche qui e soprattutto su Radio Manila. Arrivata la Mucchi, lo sapete, arriva la Mucchi, si roccheggia un pochetto, poi tutto il resto lo scegliete voi al 338 50 38 908, voi che siete gli unici protagonisti di questa Radio Family meravigliosa. Ciao Mucchi, io vado subito a iniziare a girare la ruota. Sono Mattia, mi faresti ascoltare Pronto a Correre di Marco Mengoni se fosse possibile? Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Buona giornata e buona

0: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Peccetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Save the Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info Gruppo Zaffiro. Zaffiro.it.
5: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
6: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
5: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
7: Il mercato straordinario Crocetta Più torna a Cornier domenica 21 giugno. Gli stock e le griff selezionate dal prestigioso mercato torinese della crocetta con novità ed anteprime della moda estiva. Mercato straordinario Crocetta Più, Cornier, domenica 21 giugno, orario 9:19.
8: Domenica 21 giugno arriva a Ulx il grande appuntamento con Benefica on the road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8:30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the road. Ti aspettiamo a Ulx per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
9: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
10: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Lola Young, Delir, sto vedendo in giro per le varie piattaforme che Lola Young sta facendo dei concerti fantastici, partita virale con Messi, bellissima canzone dedicata insomma a tutte le difficoltà che si hanno insomma nella vita in generale, ecco, quelle che arrivano, quelle con cui si nasce. Beh, è diventata virale, grandissima artista, apprezzatissima da Elton John, e sta facendo una grande carriera, molto contenta per lei. Sentiamo un po' chi c'è, chi si imbosca, capito, per mandare i vocali. Pronto?
1: Buongiorno Roby, ciao, sono Giangi. Ciao, sono Giangi. Imboscato in bagno. Ho da evitare che mi acchiappano. Ascoltami, metti per cortesia Women in Love di Barbara Streisand. Che pronuncia Giangi. Ok?
0: Bravo.
1: Un grosso bacione da Giangi Imboscato. Sì. E naturalmente chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Roby, un abbraccio grosso grosso da Giangi.
0: Ciao Giangi, vai, vai vai, mi raccomando che ancora ci beccano, per carità. Allora, Barbara Streisand, come l'hai pronunciata benissimo, dal 1980, ce l'ascoltiamo qui su Radio Manila, Woman in Love.

0: vado dai nonni, ieri sono andata al Monte Nisio.
1: Che bello!
0: Vorrei ascoltare
2: Sottomarini di Mahmood.
1: Ok.
0: O forse
2: Canto d'amore di Mengoni.
0: Chi non ascolta Radio Manila in Game Over.
1: Ciao, un abbraccio e salutatemi nonni.
3: Non ho mai scelto troppe cose nella vita da fare, forse sono

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Enrico Nigiotti. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 Tag 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
6: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Sfogliatella, brioche, bombolone.

0: mamma mia che buono.
1: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Voglio,
1: ascolta Antonino.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Buongiorno e un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Vi ricordiamo infine che sulla statale 334 del Sassello si viaggia a senso unico alternato per lavori ad Acqui Terme. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Manila. Viabilità. Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box
13: con Roberta Mucchi.

Rain on Me, ce lo siamo ascoltato insieme su Radio Manila. Vi ricordo, manilosi, i nostri social, mi raccomando, seguiteci, Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram, e poi c'è la nostra app, scaricatela, mi raccomando. Poi c'è il sito, c'è il nostro streaming, è possibile ascoltarci ovviamente in mille modi da qualsiasi dispositivo, quindi fatelo. Allora vado avanti perché siete già tantissimi, giriamo la ruota. Ciao Roby, mi faresti ascoltare Bolero di Claudio Baglioni? Chi non ascolta Manila Game Over. Saluti Cristian, il caldo di notte e l'età che avanza. Ecco Cristian, grazie per ricordarmi che bisogna anche mettere in conto che ci sono le caldane. Già fa caldo, per chi inizia ad avere caldane, diciamo che giustamente aumentano anche quelle.

0: dal 1995, Claudio Baglioni con Bolero. Allora andiamo avanti, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao Roberta, sono Nadia.
0: Ciao Nadia.
1: Vorrei ascoltare In viaggio verso il paradiso di Achille Lauro e dedicarla come sempre al mio piccolo angioletto Christian. Grazie. E chi non ascolta Vanilla, game over.
0: Grazie, un bacio speciale a Christian.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Ciao, sono LDA, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 883. 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco. Sono
2: la stagione. Signori, rinnovata la casa?
3: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina. Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
4: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
5: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile,
6: tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita Debuscè Michelino Vinovo.
8: 19 e 20 giugno si fa festa al Borgo Giolito Verne di Verolengo, dalle 19.30 in via Aldo Moro. Venerdì pizza party con i Savage, sabato grigliata di carne con Polinesia, cocktail e tanto divertimento. Festa Santissimi Pietro e Paolo al Borgo Giolito Verne di Verolengo. Vi aspettiamo.
9: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
10: È tempo di festeggiare il compleanno del parco commerciale Le Fornaci di Brinasco. Sabato 20 e domenica 21 giugno, weekend di divertimento con spettacoli itineranti, laboratori per i più piccoli, taglio torta e un imperdibile DJ set. Ti aspettiamo! Centrolefornaci.com.
11: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
13: Radio Manila. Radio Manila te le suona. Okay, so.

0: Soul, Céline G, Lokito su Radio Manila, sono quasi le 10 e sentiamo chi c'è, giriamo la ruota, come state, dove siete, ma qualcuno di voi è già in vacanza o sta andando in vacanza o le vacanze sono imminenti, qualcuno secondo me si è anche rotto un po' le scatole del caldo già.
1: Ciao,
0: o sbaglio?
1: Ben arrivato, ciao. Sono Stella.
0: Ciao Stella.
1: Luke, io non ce la posso fare, te lo dico,
0: lo sapevo.
1: Altri 2 mesi così, finiamo questo, altri 2 mesi, mamma mia, sto schiattando.
0: Luke,
1: sì. Nick Cayman con It's Time You Break My Heart e mamma mia, vi auguro una buona giornata. E chi non ascolta Radio Manina è game over. Baci baci.
0: Ciao Stella, dai, dobbiamo resistere. Appena è iniziato il caldo, ma poi si stabilizzerà, scenderanno anche queste temperature. Adesso torniamo nel 1987. Quanto era bello, Nick Cayman, ce l'ascoltiamo.

Come di consueto qui a Radio Manila, ogni tanto torniamo anche indietro nel tempo, ovviamente, visto che la musica la scegliete voi, tutta la musica che c'è. Buongiorno Roberta, sono Alessia, oggi vorrei ascoltare la tarantella nella versione di Gigi Doug. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over, arriva anche il capitano.

0: sempre.
1: Ciao, noi siamo Benji e Fede. E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 10:01.
5: Sport. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
8: Fino al 1° luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09 € al letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura, gli esami di maturità 2026, Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano. Impegnati questa mattina 520.000 studenti. Donald Trump a Versailles e Masoud Pezeshkian, il presidente iraniano a Teheran, hanno firmato il memorandum che avvia la tregua tra Stati Uniti e Iran, aprendo una finestra di 60 giorni per negoziare i dossier ancora irrisolti a partire dal programma nucleare di Teheran. Il cessate il fuoco è già in vigore e sarà formalizzato domani a Lucerna in Svizzera con la firma dell'accordo definitivo. Trump ieri a Versailles ha definito i 60 giorni un termine non rigido, lasciando intendere che la trattativa potrebbe richiedere più tempo, ma poche ore prima al G7 francese aveva usato toni molto più duri. Se l'Iran non rispetta i patti, li bombarderemo, aveva avvertito. Tra i punti centrali dell'intesa figurano la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, chiuso da Teheran nelle fasi più acute del conflitto, e la revoca del blocco navale statunitense. I leader del G7 hanno accolto con favore la doppia firma. E oggi, a neanche 24 ore dal termine del G7 francese, prende il via a Bruxelles il Consiglio europeo, che avrà come tema centrale l'Ucraina, già affrontato nel summit appena concluso a Evian. Anche nella capitale belga sarà presente Zelensky, che ieri aveva incassato il pieno appoggio dell'Europa con nuove forniture di armi a Kiev, un altro pacchetto di sanzioni alla Russia. Nella notte esplosioni a Kiev, con l'Ucraina che risponde colpendo la regione russa di Rostov e una raffineria nei pressi di Mosca. Due persone sono state fermate nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente stradale avvenuto in Grecia, a Mykonos, nel quale ha perso la vita la 37enne di Arezzo, Sara Ceccantini. Sarebbero gli autisti delle due auto coinvolte nello scontro. La Peugeot, sulla quale viaggiava la donna, che era sull'isola greca per festeggiare il suo addio al nubilato, e la Volkswagen, entrata in collisione con il veicolo. La polizia greca è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Un'amica della 37enne è ricoverata in ospedale ad Atene. È tutto, a più tardi.
11: Manila News.
13: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Il nuovo album dei Rolling Stones, In the Stars, in questa versione remixata su Radio Manila, aprono ufficialmente la seconda ora di brunch. Allora dai, andiamo avanti, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Buongiorno, Mookie, sono sempre io, la sister, il Carletto della ghetto della gelata, sì. di Sorriso, tutto a posto, che caldo, si muore. Se fosse possibile, volevo far ballare un po' di gente con Give to Me di Madonna, dedicarla a mio marito Pier che ci ascolta da casa, direttamente da Briga Novarese, alla fantastica Giusy di Vigevano che ci ascolta dalla sua lavanderia mentre fa la casalinga, e a tutti i manilosi, a tutti i clienti della ghetto della gelata, a tutti i paesani di Briga Novarese e Campo Reale. Baciuzzi, e chi non ascolta Radio Manila, super super game over. Baciuzzi dalla sister di Briga Novarese. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio. Allora arriva Madonna dal 2008, Give It To Me.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è Game Over. Fine dei giochi. Bella!
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence. Succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia,
2: da 50 anni accanto a voi.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
6: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
7: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
8: Vuoi acquistare un veicolo commerciale chilometro zero? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Transit Custom Diesel scontato da listino di 15.500 euro a soli 384 euro al mese o Ford Transit Van scontato da listino di 21.500 euro a soli 359 euro al mese. Entrambi senza anticipo per 60 mesi, dopodiché scegli se tenere, cambiare o restituire.
9: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Gli Stereophonics, There's Always Be Something, su Radio Manila, sono le 10:25. Ma allora dove siete? Cosa fate? Ma siete in vacanza? Ma qualcuno di voi sta prendendo il sole da qualche parte invece di subirlo? Come stiamo facendo la maggior parte di noi. Ciao Radio Manila, potreste mettere Sei Fantastica di Max Pezzali per Erika, che ha appena discusso l'esame orale di terza media. Wow! E chi non ascolta Radio Manila è game over, la mia piccola lunedì, quindi dai, innanzitutto voglio fare un grande in bocca al lupo a chi sta discutendo l'esame di terza media, ma oggi inizia anche la matura, ragazzi. Quindi a tutti i maturandi un grandissimo in bocca al lupo. Adesso ci ascoltiamo Max Pezzali dal 2007.

0: Max Pezzali, sei fantastica su Radio Manila. Allora giriamo la ruota, chi c'è? Pronto?
1: Ciao Roby, sono Lella da Rivoli.
0: Ciao.
1: Volevo ascoltare Gazzelle Destri. Ti ringrazio, ciao, buona giornata, ciao ciao.
0: Ciao, grazie a te, buona giornata. Gazzelle arriva.

0: Ciao a tutti, sono Gazzelle, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi...

0: Se usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
5: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: E te lo dice Antonino.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla statale 460 a Lombardora in direzione San Benigno. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 119 nel comune di Montaldo Roero e sulla provinciale 340 nel comune di Pocapaglia. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
10: Manila. Viabilità.
11: Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Roberta Mucchi.

Doichi Anxiety, sono le 10.38, siete su Radio Manila, abbiamo già preso abbondantemente il caffettino alle 9.33, però sapete che siamo sempre in debito, cioè voglio dire, dobbiamo continuare a prendere caffè almeno fino a mezzogiorno, anche mangiucchiare qualcosa secondo me. Ciao, buongiorno Super Robby, se possibile mi fai ascoltare Siamo solo noi di Vasco, la dedico alla miriade di manilosi e manilose sintonizzati su Radio Manila ogni giorno, soprattutto quando in onda c'è la splendida Roberta Mucchi. Grazie, capito, i manilosi questi che mi vogliono bene, Stefano da Varese. Chi non ascolta Manila Game Over, PS, al momento le vacanze sono ancora un miraggio. Vabbè, dai, però hai scelto una delle canzoni più belle del mondo, secondo, vabbè, ma io sono troppo di parte però per Vasco, dopo un po' risulto anche stucchevole, ma non l'ho detto io che questo ha un intro veramente tra i più belli della storia della musica. Ascoltiamolo, è riduttivo che io l'annunci.

più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però non stanno.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: siamo solo noi. Allora andiamo avanti, chi bussa? Pronto?
1: Buongiorno Domenica, buongiorno. Ciao, sono Paolo Alpignano. Ti volevo chiedere qui per l'officina una canzone dei Guns N' Roses, Paradise City. Salutiamo Elena Saluzzo, Laura di Collegno, Vita, Stella, un po' tutte le Manilose. Ok, grazie mille, chi non ascolta domanina è un super game over, ciao ciao.
0: Ciao, un abbraccio. Allora, ho appena, sono reduce da una, insomma, dal vedere una cover band di sabato scorso, i Nice Boys, molto molto bravi, cover dei Guns N' Roses, andate a sentirli.

0: prova con Aldi. Se non ascolti Radio Manina, sei game over. Ciao.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Domenica 21 giugno, ore 18, Heroes Cosplay. Ore 21, Cristina D'Avena. La voce inconfondibile delle canzoni dei cartoni animati che ha fatto emozionare grandi e bambini. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Mondo Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita dei Buscemi, Michelino Vinovo.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Radio Manila telesuona quando vuoi.

Watermelon Sugar, Harry Styles su Radio Manila. Sono quasi le 11, manilosi, mangiato metà melina divisa con un colleghissimo, con un colleghissimo di un'altra radio. Ho diviso la mela, pensate che brava, la Pink Lady abbiamo diviso, da bravi migliori amici. Ciao Radio Manila e tutti i manilosi, sono Alessandro di Volpiano, vorrei richiedere notte prima degli esami di Venditti, dedicarla a tutti i maturandi facendogli una grande in bocca al lupo. Ciao chi non ascolta Manila è game over, questa è proprio la mia canzone, quella degli esami, mamma mia che bella. Che bella, quanto l'ho cantata, la sua memoria, spero che molti di voi la canteranno insieme a me.

0: Sempre.
1: Ciao, siamo i Gemelli Diversi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 11:01.
5: Sport. Mercato premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo Messi, Mbappé e Haaland al mondiale entra in scena un altro bomber. C'è la doppia firma di Harry Kane nel debutto vincente dell'Inghilterra sulla Croazia. Partita subito vibrante. Un errore di Modric causa un rigore per l'Inghilterra. Kane si fa parare il tiro da Livakovic che però si muove in anticipo. Sulla ripetizione il capitano non sbaglia. Pari del Comasco Baturin, ancora segno Kane, ancora pari di Musa, tutto nel primo tempo. Nella ripresa dominio inglese, Bellingham e Rashford fissano il risultato sul 4-2. Nello stesso girone, Ghana-Panama 1-0, gol in pieno recupero di Henrique. Deludente l'esordio di Cristiano Ronaldo e del Portogallo, fermato sul pari dal Congo. Subito avanti con João Neves al sesto minuto, i lusitani subiscono il gol del pari di Wissa nel recupero del primo tempo. Il risultato non cambia nella ripresa, finisce 1-1. In testa al girone va la Colombia, vittoriosa sull'Uzbekistan di Cannavaro. Sudamericani in vantaggio con Muñoz, pari di Faisulayev, Luis Diaz e Campas firmano il definitivo 3-1. Si è chiusa così la prima tornata di gare della fase a gironi. Stasera scatta il secondo turno. Tra la sera e la notte italiana si giocano Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar e Messico, Corea del Sud. Basket, la netta vittoria di martedì in gara 3 della Reyer Venezia ha allungato la finale scudetto contro Milano che è sul 2-1 nella serie. Stasera altro match point tricolore per l'Olimpia, attesa alle 20 al Taliercio. L'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Pallavolo, dopo il 3-1 sulla Repubblica Ceca, l'Italia torna in campo oggi nella seconda tappa della Nations League femminile nelle Filippine. Alle 14, azzurre opposte alla Serbia, che il CT Velasco inquadra così.
8: Una partita molto difficile, certamente la Serbia è praticamente al completo, le manca solo Boscovic e Maia, che penso che giocherà solo l'europeo, non lo so. Però per il resto ci sono tutte, una squadra molto forte che sempre ci ha creato delle difficoltà anche quando avevamo tutte le titolari. Sarà un, non so si prova, però sicuramente una partita che ci farà crescere.
7: Tennis, al torneo di Halle, Sonego eliminato al primo turno da Shelton. Oggi torna in campo Mattia Bellucci, dopo aver sconfitto il numero 11 del mondo Bublik, affronta negli ottavi il belga Collignon. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Manila News.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Roberta Mucchi.

Justin Bieber, sorry, siete su Radio Manila, è iniziata la terza ora di brunch e vado a girare la ruota come sempre, si continua senza sosta. Ciao Roberta, come stai? Siamo Ausilia e Federica, ti mandiamo un bacione dal mare. A te e a tutto lo staff, se fosse possibile vorremmo ascoltare storie brevi di Annalisa e Tananai e se non fosse possibile scegli tu. Un abbraccio a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è game over, allora ragazze godetevi il mare, che meraviglia! Arrivano Tananai e Annalisa.

puntata insieme qui su Radio Manila. Allora dai, c'è profumo d'estate, andiamo avanti. Ciao Manila, siamo lo scalo unico di Novara, ci metti la musica Non c'è di Coez, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Bella questa di Coez, una delle mie prefe di Coez, ce l'ascoltiamo insieme, siete su Radio Manila.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, la tavola del re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, la tavola del re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338 886 3442.
5: Settimo cielo Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Domenica 21 giugno, ore 18, Heroes Cosplay. Ore 21, Cristina D'Avena. La voce inconfondibile delle canzoni dei cartoni animati che ha fatto emozionare grandi e bambini. Organizzazione After Parties by Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
6: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
7: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
6: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
8: Domenica 21 giugno arriva a Ulks il grande appuntamento con Benefica on the Road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Ulks per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Where's Warwick Beach? Allora, non ci crederete, ma chi mi conosce da un po' di anni lo sa, l'ho ballata, ma proprio sentitamente, così tanto per ridere. Allora, sentiamo chi bussa, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, volevo chiedere la canzone di Michael Jackson, Heart Song, se fosse possibile, altrimenti se è già passato, una canzone di Angelina Mango e Mengoni, Canto d'amore. Auguro a voi della radio, a tutti i manilosi in ascolto, una buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila che muove. Ciao, un bacio da me.
0: Ciao, un bacio grande a te, arriva Michael.

Radio Manila. Allora Manilosi, voglio salutare anche Stefano che mi scrive: ciao Roby, vi ascolto tutti i giorni, le mie vacanze fra una settimana, dai che ci siamo, mi fai ascoltare Fred De Palma con La Testa Gira, la dedico a te, a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora dai, una settimana volerà sicuramente, ma anche se non volasse comunque una settimana e poi finalmente andrà in ferie. Adesso dai, tutti con La Testa che Gira, Fred De Palma, Anitta e Miss Killa su Radio Manila.

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over. Radio
1: Manila. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Man.

0: coppia. 011 967 2445.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Il Cesarone Cremonini nazionale con Logico, Cesare Cremonini che fa veramente sognare con i concerti che sta facendo ovviamente. Allora andiamo avanti a girare sta ruota, sì lo so fa caldo ragazzi, però ce ne dobbiamo fare una ragione, abbiamo tanto tanto desiderato quest'estate, adesso ce la dobbiamo tenere così com'è. Ciao Mucchi, sono Mattia, mi metteresti Non è detto della Pausini? Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora ci ascoltiamo la Laurona Pausini nazionale, visto che ho detto anche del Cesarone Cremonini, questa del 2018, e vi ricordo che siete su Radio Manila.
1: E tu cosa aspettavi a dirmi quello che dovevi dire?

0: Pronto, chi bussa, chi c'è?
1: Buongiorno Radio Manina, la più potente in Piemonte che ce
0: Buongiorno.
1: Le suona quando vogliamo noi, anche alla notte, per i parentieri Nonne, Elsa Walter, Deni, Lorenzo e Francesca. Buongiorno carissima Mucchi, grande Mucchi con la sua voce stupenda.
0: Ma grazie.
1: La sua simpatia incredibile. Senti, quest'oggi gentilmente ti volevamo chiedere la colonna sonora dei Titani, oppure ci vuole un fisico bestiale per i panettieri che devono combattere questo grande caldo che c'è nei laboratori, nei pastini. Detto questo, lo dedichiamo a tutti voi della radio, in particolar modo a te.
0: Ma grazie.
1: Tutti i nostri clienti nonesi e non nonesi e tutti gli ascoltatori. Un abbraccio caro a tutti, chi non ascolta Radio Manina e Game Over. Appiccicati e incollati sempre, che è la cosa più importante.
0: Allora, appiccicati e incollati sicuramente con questo caldo, che è un po' difficile fare qualsiasi lavoro, ma in particolare, come hai detto tu, ovviamente per tutti i panettieri, chi lavora nei forni, in fabbrica, insomma, ci sono tanti lavori in cui sicuramente il caldo non è un beneficio, ma noi il beneficio ce l'abbiamo qui su Radio Manila, e in questo caso è Luca Carboni con Ci vuole un fisico bestiale.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao a tutti, sono Giordana Angi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Arriva la primavera? Fai respirare una nuova aria anche alla tua auto. Nelle officine Ford Autos Società Benefit a Torino in Corso Grosseto 318 e a Moncalieri in Corso Savona 39 approfitta della promo Check Up Primavera Autos. Filtro antipolline nuovo, igienizzazione totale dell'abitacolo e 29 controlli completi. Più aria pulita, più comfort, più sicurezza. Tutto a soli 49 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiama lo 011 188 59106.
5: È tempo di festeggiare il compleanno del parco commerciale Le Fornaci di Beinasco. Sabato 20 e domenica 21 giugno, weekend di divertimento con spettacoli itineranti, laboratori per i più piccoli, taglio torta e un imperdibile DJ set. Ti aspettiamo! Centrolefornaci.com.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
0: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Lipa, Houdini, siete su Radio Manile, quasi mezzogiorno, tra poco il banana time, siete tanti, allora dai, sentiamo chi c'è, pronto?
1: Martina Bella, sono Beba.
0: Ciao Beba.
1: Oggi vorrei fare una dedica speciale a mia figlia Corinne e a tutte le sue amiche e a tutti i ragazzi che oggi stanno affrontando le prove di maturità. E vorrei dedicare la
0: grande
1: canzone,
0: ragazzi,
1: notte prima degli esami, anche se qua di notte, di nottataccio, sono state fatte tante a studiare,
0: sì,
1: perché c'è l'ansia.
0: Immagino.
1: E che vada tutto bene, un grandissimo in bocca al lupo. Non ascolta Radio Manile, è un super remover. Grazie mille sempre per la disponibilità. Ti voglio bene, Robi. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio, Bebatta. Un in bocca al lupo gigante a tua figlia, a tutti i maturandi. Abbiamo già ascoltato notte prima degli esami. Mi raccomando, ricordiamoci che i nostri ragazzi non sono il voto. Ecco, quello è importante, che non sono il voto, sono molto altro. Allora, vado al prossimo. Buongiorno Radio Manile, siamo la carpenteria metallica Bianchi di Tornavento. Vorremmo ascoltare Go dei Chemical Brothers. Se ci puoi salutare il nostro collega Gregorio, grazie. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, un bacio speciale a Gregorio. Allora, qua si torna nel 2015 con i Chemical Brothers e ci ascoltiamo Go.

0: Abbiamo l'ultimo vocale del brunch, sentiamo chi c'è, pronto?
1: Radio Manila, siamo mamma
2: e Amanda. Stiamo andando in montagna con i nostri cugini che sono partiti prima di noi, però ci vediamo lo stesso.
0: Che bello!
2: E stiamo 3 giorni là in montagna e spero che ci divertiremo.
0: Ma
2: tanto.
0: Certo!
2: E vorremmo ascoltare Quando sarò morto di Nazca e Jayax. E chi non ascolta Radio Manila è un super super game over. Ciao!
0: Ciao, vi abbraccio, divertitevi tanto!

0: fa un caldo veramente importante oggi, anche se noi, posso dire, siamo freschi per il momento.
1: Sì, stiamo freschi.
0: Stiamo freschi in tutti sì, i sì. sensi, nel senso stiamo freschi, stiamo come freschi. Dicono a Roma. Però siamo freschetti, io addirittura ho qua la giacchina di jeans, ogni tanto la metto sulle spalle, siamo ancora così in questo limbo, non ci rendiamo conto probabilmente.
1: No, infatti, ma perché abbiamo lo studio climatizzato. Ma se esci fuori ci sono 250 sì. gradi.
0: È vero, infatti.
1: Ci possiamo fare la pizza fuori.
0: È proprio così, ma infatti prima ho proprio così espresso un pensiero a tutte quelle persone che devono per forza lavorare nel caldo, dove non c'è refrigerio, nei laboratori c'erano prima i panettieri di nonni che appunto giustamente l'hanno detto, e poi ho pensato alle fabbriche, chi lavora anche sotto il sole,
1: sulle strade,
0: banalmente sulle strade, quindi. Certo, e quindi vabbè, meno male che c'è Radio Manila, qualcuno ha scritto, dai, infatti, che ci rinfresca con la musica.
1: Almeno,
0: facciamo
1: appunto,
0: così
1: con la musica riusciamo a rinfrescarci, in attesa poi delle vacanze,
0: sì,
1: non arriveranno, dai,
0: per qualcuno me oggi ho scritto, cioè ho detto dai, chi è che è imminente, perché poi per qualcuno è un miraggio ancora, come per noi c'è ancora un miraggio la vacanza, però insomma arriverà pian piano, arriva, dai, siamo ormai
1: pian piano arriveranno
0: nel
1: le vacanze e finiranno pure, quello
0: e
1: è il
0: finirà.
1: Problema come
0: anzi
1: tutte le
0: voleranno
1: Mannaggia.
0: Le vacanze come sempre, vero? Allora non volerà, spero, il Banana Time, che insomma vi terrà compagnia insieme a Davide Pomponi fino alle 15.
1: Alle 15, sì, esatto.
0: Molto bene. Noi ci risentiamo domani, che sarà venerdì, vedi che siamo
1: già al
0: weekend.
1: Vedi, è volata, altro
0: è
1: che
0: volata,
1: vola.
0: Giusto. Ciao, a domani.
2: La tua radio sempre.
3: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 12:02.
5: Devo dire un segreto.
6: La spesa la faccio solo da Conad.
5: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
7: Fino al 1° luglio con carta insieme, gelato Nutella confezione da 230 grammi a 2,68 €. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le cancellerie europee salutano con soddisfazione l'accordo raggiunto tra USA e Iran con le firme, per ora sulla versione digitale del memorandum d'intesa, apposte dal presidente USA Trump e da quello iraniano Pezeshkian. Ma l'apprezzamento per l'accordo si estende alla Cina. Intesa positiva, ora le parti onorino gli impegni, fa sapere Pechino. L'accordo tra USA e Iran è già in vigore, domani arriverà la firma definitiva in presenza a Lucerna in Svizzera tra il vicepresidente USA Vance e il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Tra i 14 punti previsti lo stop alle operazioni militari sull'Iran, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz senza pedaggi, anche se su questo punto Teheran mantiene l'intenzione di volerli applicare, e poi un piano di ricostruzione dell'Iran da 300 miliardi garantiti proprio dagli USA. Tutti i temi che dopo il G7, conclusosi ieri a Evian in Francia, a margine del quale Trump ha firmato il memorandum tra USA e Iran, saranno ripresi oggi a Bruxelles per il Consiglio europeo. Al vertice europeo si parlerà anche del bilancio dell'Unione, di competitività, ma soprattutto si parlerà dell'Ucraina, anche a Bruxelles, come ieri a Evian rappresenta Zelensky, che ha incassato nuovi aiuti dai paesi europei e nuove sanzioni alla Russia. Intanto sul campo sciami di droni ucraini hanno colpito sia nella città di Rostov sia una raffineria nei pressi di Mosca, mentre missili russi nella notte hanno colpito Kiev. Un'altra giornata di disagi sull'alta velocità, stamane deviazioni e rallentamenti con ritardi fino all'ora e mezza per danneggiamenti sulla Napoli-Roma a causa, spiega Trenitalia, del furto di cavi avvenuto stamani alle 6:50 da parte di ignoti nel Casertano. Ieri un guasto ha causato cancellazioni e gravi ritardi per un altro guasto alla linea elettrica tra Milano e Bologna nella tratta tra Rogoredo e Piacenza. Il ministro dei trasporti Salvini ha fatto trapelare irritazione ai vertici di Ferrovie. Sono gli italiani ad essere irritati, commenta la leader Dem Schlein. Gli esami di maturità 2026, Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano, che vede impegnati questa mattina 520.000 studenti. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente, insediamento e discorso del presidente Giuseppe Saragat. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Manila News.
9: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Stamina.

E allora, visto che ci stiamo preparando, no, ad un'estate calda, calda, calda, calda, e aumenteranno le temperature anche durante il weekend, vi rinfreschiamo noi il pomeriggio con le vostre canzoni preferite, richieste con un messaggio WhatsApp al 338 50 38 908, il numero che avete già memorizzato sicuramente nella vostra rubrica sul vostro smartphone. Allora, ciao Radio Manila, sono Bianca, puoi dedicare alla mia amica Nicole da Dio di Brescia, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, salutiamo la nostra amica e ascoltiamo il nuovo singolo di Brescia che si intitola Daddio.

Fresh da Dio, questa è la canzone che ha scelto Bianca e che ha dedicato alla sua amica Nicole. Un abbraccio a voi due e un saluto ai nostri amici Marco e Andrea che hanno scritto: ciao Radio Manila, siamo appena scesi dal tetto. Sapete che avevo letto? Invece vorremmo ascoltare Sotto questo sole. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Forse è meglio scendere dal letto che dal tetto rovente con questo sole, ragazzi. Lo dicevamo prima, no? E lavorare al caldo deve essere davvero faticosissimo. Allora abbracciamo i nostri amici Marco e Andrea e tutti coloro che lavorano al caldo e ascoltiamo Francesco Baccini con Sotto questo sole.

0: sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arbor Essence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Domenica 21 giugno, ore 18, Heroes Cosplay. Ore 21, Cristina D'Avena. La voce inconfondibile delle canzoni dei cartoni animati che ha fatto emozionare grandi e bambini. Organizzazione After Party by Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Super offerta esclusiva Autofrancia. Citroen C3 1200 cavalli nuova, chilometri zero, a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Autofrancia,
4: da 50 anni accanto a voi.
6: Domenica 21 giugno, tutti da Cascina Capello a Villanova d'Asti per grigliata e musica. In occasione della Festa Mondiale della Musica, nell'area attrezzata per grigliate di Cascina Capello, c'è Agri Sound Fest 2026. Grigliate con carne di nostra produzione, birra artigianale e divertimento con DJ set e musica live con Deca Band, Tribute 883. 21 giugno, dalle 12 alle 24, Agri Sound Fest da Cascina Capello, Villanova d'Asti. Per info 0141 93 71 33, 331 20 10 646.
7: Sono la strage.
8: Signori, rinnovata la casa?
9: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
10: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
11: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
8: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
12: Asta del mobile, tutta un'altra.
8: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
13: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
14: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, e arriva la prossima scelta musicale per tre muratori che scrivono: ciao Radio Manila, siamo tre muratori sotto il sole cocente, vi vorremmo chiedere sotto il sole di Riccione dei giornalisti, per favore, grazie. Lo dicevamo prima, no? Lavorare sotto il sole, ragazzi, è dura. Ascoltiamo questa canzone con i giornalisti.

0: dei giornalisti con Riccione per i nostri tre muratori che stanno lavorando sotto al sole cocente. Un abbraccio ragazzi, buon lavoro. E a proposito di caldo e di sole, chi c'è con noi? Ciao, ciao Danilo.
1: Buongiorno caro Davide, Danilo ciclista di Cuneo. Oggi volevo lanciare un messaggio ai miei amici che stanno facendo il giro della Spagna, come ti avevo detto qualche giorno fa, che si lamentano per il caldo . E volevo dir loro che uno, la meta non l'ho scelta io, l'hanno scelta loro, quindi in Spagna potevano immaginare che facesse caldo,
0: potevano andare al Polo
1: e
0: Nord.
1: Due, che è sempre meglio loro che star qui, il caldo, che star qui a lavorare al mio posto.
0: Vero.
1: Quindi smettano di lamentarsi, grazie.
0: Prego.
1: Mi fai ascoltare per cortesia I Like Chopin,

0: Gazebo con I Like Chopin, la canzone scelta dal nostro Danilo, il ciclista di Cuneo, dedicata agli amici che hanno deciso con questo caldo di fare il giro della Spagna. Allora, abbiamo invece un video messaggio, la parte video la vedo io e vi dico che il nostro Mariloso ha preparato le orecchiette, la strascionette, ecco, e poi la parte audio l'ascoltiamo insieme.
1: Buongiorno. Sono Giuseppe da Rivoli.
0: Ciao Giuseppe.
1: Questa mattina mi sono dedicato a preparare
0: le orecchiette.
1: Queste belle orecchiette da mangiare.
0: Che buone che devono essere.
1: E volevo richiederti un brano cantato da Franco e Martina che si intitola Galassie.
0: Va bene. Molto tranquillo il nostro amico.
1: Radio si vede che è un game over.
0: Si vede che preparare le orecchiette ti rilassa, è vero? Impastare, poi fare le orecchiette, che bello.
2: Ciao, sono Lodi e se non ascolti Radio Manila sei game over. Ciao.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate. Yeah.

0: Però perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Franco e Martina con Galassia, la scelta musicale di Giuseppe che oggi ha preparato le orecchiette. Giovedì, di solito giovedì gnocchi, ma vanno bene anche le orecchiette. Arriva la prossima scelta musicale, c'è il messaggio di Mattia che scrive: ciao Pompi, mi metteresti I corpi celesti di Giorgia? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, un saluto a Mattia e ascoltiamo questa bella canzone di Giorgia con Corpi Celesti.

Giorgia con Corpi Celesti. E a proposito di caldo, c'è la nostra amica Vita che sta facendo la sauna e non sei contenta, scusa. Allora, ciao caro Davide, mentre faccio la sauna al lavoro, mi faresti ascoltare La prima estate di Daddy, o meglio Dennis, Kiss Vita? Un saluto a Paolo di Alpignano e all'officina, ringrazio per i saluti. Allora, un abbraccio alla nostra amica Vita che sta sudando, sta facendo la sauna al lavoro e

0: Senti, con la prima estate, allora ragazzi, mi hanno mandato una foto di un panorama, è bellissimo, da una collina si vede il paesino vicino al mare di Santa Maria di Leuca. Ragazzi, che meraviglia, beati voi davvero.
1: Ciao Radio Maria, ciao Pompi, sono in app a Santa Maria di Leuca.
0: Che bello. Vorrei
1: ascoltare, se è possibile, ricordare Raffaella Carrà.
0: È vero.
1: Grazie.
0: Oggi è 18
1: e chi non
0: giugno.
1: Ascolta Radio Maria, un game over. E una buona giornata a tutti, ma non si nascosto. Grazie.
0: Ciao. Oggi la grande Raffaella Carrà avrebbe compiuto 83.

0: Manila Box.
1: Ciao,
2: siamo gli Studio 3.
1: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
7: Mondo Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita Debuscè, Nichelino Vinovo.
8: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
10: Domenica 21 giugno arriva a Ulks il grande appuntamento con Benefica on the Road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Ulks per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: convento e adesso arriva il messaggio audio del nostro Maniloso. Ciao!
1: Ciao Pompi!
0: Ciao!
1: Gabri da Bruino!
0: Ciao Gabri!
1: Mi puoi mettere questa domenica di Olly, per favore? La dedico a Selena. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, grazie, arriva Olly con questa domenica.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olly con questa domenica, ma c'è qualcuno che la prossima settimana andrà in pensione, è vero, beato lui.
2: Ciao, ciao Radio Manila. Volevo salutare tutti i malinosi in ascolto e non dedicare la canzone Wanna Be My Lover dei fratelli
3: La Bionda.
1: Chi è che va
2: in pensione? La voglio dedicare a Franco che va in pensione tra una settimana.
1: Beato
2: e
1: lui.
2: Niente, iniziamo già i festeggiamenti qui al lavoro.
1: Bravi.
2: Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E buon pomeriggio a tutti, soprattutto ai pensionati.
1: E viva i pensionati, un abbraccio. Allora, quella canzone non l'ho trovata, ma ne ho trovata un'altra dei fratelli La Bionda.
4: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:01.
3: Sport. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Devo dire un segreto.
7: La spesa la faccio solo da Conad.
6: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
8: Fino al 1 luglio con carta insieme, bibite San Benedetto, vari tipi, 1,5 litro, sconto 30% a 69 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. In apertura una notizia appena arrivata: secondo i legali di Andrea Sempio, la madre del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, avrebbe tentato il suicidio. Daniela Ferrari, 66 anni, è ricoverata d'urgenza da ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. È in rianimazione ma non in pericolo di vita, fa sapere il legale Liborio Catagliotti, che ha detto: questo campanello di allarme ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni. Plauso unanime delle cancellerie europee, anche arabe, per l'intesa tra Stati Uniti e Iran siglata per ora a distanza e domani in una cerimonia in presenza a Ginevra, ma rimangono le incognite soprattutto sulla posizione di Israele, che ribadisce il no al ritiro dal Libano e ora attacca anche Bruxelles. Alessandro Ciselin.
11: Il memorandum d'intesa per mettere fine alla guerra è stato siglato elettronicamente. Trump lo ha sottoscritto a Versailles a cena con Macron, l'omologo iraniano Pezeshkian in patria, e il Pakistan conferma. E domani, col sostegno del co-mediatore Qatar, presiederà in Svizzera la cerimonia ufficiale di firma dell'intesa da parte del vicepresidente americano Vance e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. L'Europa prepara la missione nello stretto guidata da Francia e Gran Bretagna, pronti ad affiancarci una ventina di paesi, dice il presidente francese in vista del Consiglio europeo al via stasera. Obiettivo: accompagnare l'apertura dello stretto di Hormuz al cuore dell'intesa tra Teheran e Washington, anche con operazioni di sminamento. L'intesa prevederebbe inoltre un piano di ricostruzione dell'Iran da 300 miliardi garantiti proprio dagli Stati Uniti, l'allentamento delle sanzioni ma anche lo stop alle ostilità tra Israele ed Hezbollah. Va rispettata anche questa parte, sottolinea Mosca nell'esprimere sostegno assieme a Pechino all'accordo, ma Israele continua a sfilarsi e ribadisce: non ci ritiriamo dal sud del Libano. E ora se la prende anche con Bruxelles. Il ministro degli esteri Saar annuncia lo stop ai rapporti con l'alta rappresentante Callas, che fin qui prudente aveva parlato di apartheid sul trattamento israeliano dei palestinesi.
10: Sentivate del Consiglio europeo, il primo punto all'ordine del giorno sarà il conflitto russo-ucraino, che anche la notte scorsa è proseguito col lancio incrociato di missili e droni. Chiusi stamani precauzionalmente tutti gli aeroporti a Mosca. Bruxelles sarà nuovamente presente Zelensky a incassare il ribadito sostegno dei 27 e il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'esame di maturità 2026, stamattina più di 520.000 studenti alle prese con la prova di italiano, 7 le tracce. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo, ma anche il discorso di insediamento alla Costituente di Giuseppe Saragat. E via social è arrivato l'incoraggiamento della Premier Meloni.
12: Cari maturandi, in bocca al lupo. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, Tutte le volte che siete stati fieri di voi, fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete.
10: Sport, calcio, tra la sera e la notte italiana, quattro partite aprono il secondo turno della fase a girone dei mondiali. Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar, Messico, Corea del Sud. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Manila News.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone per Manila Box.
1: Manila Box con Davide Pomponi.
14: 1, 2, 3.

0: Sì, per la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box e con i vostri messaggi al 338 50 38908. Allora, non perdo tempo perché siete davvero tantissimi. C'è il nostro amico Osvaldino che sta sognando il mare.
1: Buon pomeriggio Radio Manila, buon pomeriggio Davidino. Senti, oggi volevo ascoltare gli High School con Think About The Way, dedicarlo a tutti i manilosi. Siamo qui in attesa del mare, forza ai ragazzi per la maturità, ancora domani la seconda prova scritta. Un forte abbraccio e chi non ascolta Radio Manilengo è game over. Ciao Pompi!
0: Ciao Osvaldino!
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Saluto Osvaldino che presto andrà al mare, beato lui, e saluto anche il nostro Maliloso che ha scritto: buongiorno Pompi, volevo chiederti Eccoti di Max Pezzali e dedicarla a una persona molto importante per me. Spero di recuperare il nostro rapporto, perché noi insieme siamo il disastro più bello che sia mai capitato. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao. Allora salutiamo il nostro Maniloso e ascoltiamo Max Pezzali.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Talanai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Che occasione all'Auto Francia.
5: Super offerta esclusiva Auto Francia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Auto Francia.
5: Da 50 anni accanto a voi.
6: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
7: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: 19 e 20 giugno si fa festa al Borgo Giolito Verne di Verolengo dalle 19.30 in via Aldo Moro. Venerdì pizza party con i Savage, sabato grigliata di carne con Polinesia, cocktail e tanto divertimento. Festa Santissimi Pietro e Paolo al Borgo Giolito Verne di Verolengo. Vi aspettiamo.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Clara e San Giovanni, le ragazze. E a proposito di ragazze, arriva la scelta musicale di una ragazza che si chiama Carmen, che scrive: vorrei ascoltare poesia di Sal Da Vinci, un saluto. E allora noi ti accontentiamo con l'ultima canzone di Sal Da Vinci, che appunto si intitola Poesia.

Da Vinci, poesia, la scelta musicale per la nostra manilosa Carmen. Ciao, un bacione e mando un abbraccio e anche un bacione al nostro amico che ha scritto: ciao carissimo, come stai? Spero bene. Oggi con mia moglie facciamo 15 anni di matrimonio. Di solito mando messaggi vocali, a sto giro, vista l'emozione, ho preferito scrivere. Dopo 15 anni l'amore aumenta, non diminuisce mai. Conosci sempre più delle belle qualità di una persona e così volevo dire a Serena che sei una brava moglie e anche una brava mamma. Auguri per questi 15 anni, ti amo tanto. Volevo dedicare la canzone di Sal Da Vinci, quella che ha vinto il Festival di Sanremo, se era possibile, altrimenti se era già passata, una bella canzone di Bryan Adams, grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Firmato Andrea. E allora buon anniversario, 15 anni d'amore, un bellissimo messaggio quello che hai scritto a tua moglie Serena, davvero tanti tanti auguri, arriva Bryan Adams.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon giovedì a voi che siete in ascolto. Lungo la statale 527 Bustese si viaggia a rilento per lavori in prossimità di San Gaudenzio in entrambi i sensi di marcia. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per informarvi che sulla provinciale 13 di Front si viaggia a senso unico alternato per lavori nel comune di Salassa. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Via Vita.

0: Irama con Cabana. Allora abbiamo la prossima scelta musicale. Arriva il messaggio della nostra amica Elena da Biella che scrive: ciao caro Davide, sono Elena di Biella. Ieri sera ho assistito al concerto di Ligabue, è stato bellissimo. Per favore, mi faresti ascoltare la canzone del Liga Ti Sento oppure Souvenir? Scegli tu. Un bacione grande. Allora un bacione anche a te e arriva Liga con Sarà un bel souvenir.
1: Non è proprio liscia, non va così liscia per noi che chiediamo che ora è.

Se tutto va in fretta, sarò una saetta e tu lo sarai insieme a me. Peccato soltanto che ci sarà il tempo

0: Ligabue sarà un bel souvenir e arriva la prossima scelta musicale. C'è il messaggio della nostra amica che scrive: ciao Pompi, sto schiumando in auto tra una commissione e l'altra in attesa che mio figlio finisca la sua prima prova scritta. Per fortuna sono sempre in vostra compagnia. Ti potrei chiedere qualcosa di Madonna o Sabrina Carpenter? Un saluto a te, a tutti i manilosi e a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora, sai cosa posso faccio? Posso metterle tutte e due insieme con questa canzone, con Bring Your Love.
1: Excuse me.

0: Madonna e Sabrina Carpenter, la scelta musicale per la nostra Manilosa. E adesso sentite che tenerezza questo messaggio audio. Ciao!
1: Ciao Radio Manila!
0: Ciao.
1: Sono Kevin
2: Asia.
1: E ciao. Vorremmo ascoltare la canzone di Raff, Sei la più bella del mondo. E la voglio dedicare alla mia amorosa mamma.
0: Che carino.
1: Che è il suo anniversario oggi. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao. Guarda, mi ha dato un messaggio bellissimo, mi ha fatto anche emozionare. E allora dedichiamo questa bella canzone di Raff alla mamma del nostro amico. Sei la più bella del mondo.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Domenica 21 giugno, tutti da Cascina Capello a Villanova d'Asti per Grigliata e Musica, in occasione della Festa Mondiale della Musica. Nell'area attrezzata per grigliate di Cascina Capello c'è Agri Sound Fest 2026. Grigliate con carne di nostra produzione, birra artigianale e divertimento con DJ set e musica live con Deca Band, Tribute 883. 21 giugno, dalle 12 alle 24, Agri Sound Fest da Cascina Capello, Villanova d'Asti. Per info 0141 93 71 33, 331 2010 646.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Beneva Genna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
5: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
6: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
7: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
8: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
7: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Allora, Baby K, arriva il prossimo messaggio. Ciao, ciao Luca. Buongiorno.
1: Ciao ragazzi di Radio Manila. Sì, potrei ragazzi, ascoltare Bombastic di Shaggy?
0: Va bene.
1: Sono Luca da Gaggiano.
0: Ciao Luca.
1: Chi non ascolta Radio Manila è super game over.

0: Then we will then have some sweet pillow talk and bombastic.
1: Shaggy con Boombastic per il nostro maniloso Luca. E adesso arriva il prossimo messaggio. Ciao,
2: ciao Radio Manila.
1: Ciao.
2: Io sono Chloe, Lia, Giulio e Francesca e vorremmo ascoltare Filo Rosso di Alfa. Se non è possibile.
1: No, no, è possibile.
2: Meno male che c'è il mare.
1: Quello sì.
2: E vi diamo un grande saluto a tutti. E chi non ascolta ciao. Radio Manina è un super, super gamer.
1: Ciao, un bacione, arriva Alfa con il Filo Rosso.
3: Dimmi perché.

0: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 14:01.
3: Mercato premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
4: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
5: Fino al 1° luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09 € al letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento, e siamo pronti per la terza ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box, il Banana Time, al 338 50 38 908. Allora, sentiamo il messaggio dei nostri amici. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Anna e Lea. Vogliamo salutare tutti i manilosi, specialmente papà Maris e la sorellina Amel, con la canzone Dai Dai di Shakira. E va chi bene. Non ascolta Radio Manila
2: e se Game Over è la canzone della FIFA.
0: Ciao, grazie. Allora, ascoltiamo Shakira con Dai Dai, la canzone dei mondiali.

con Dai Dai, la scelta musicale per i nostri manilosi. Arriva la prossima proposta. Ciao, sono in auto con mio marito. Ci puoi far ascoltare, se è possibile, l'ultima del grande J-Ax? E chi non ascolta Radio Manile è un grande game over. Grazie. 1, 2, go!

0: Audio, ciao.
1: Buongiorno, buongiorno ragazzi, finalmente ci sono di nuovo.
0: Bene.
1: E potrei ascoltare Madame con l'eccezione, per favore?
0: Va bene.
1: Un abbraccio grande, Lauretta, lunga vita di ricordi, chi non ascolta Radio Manila è super ovvio che è un game over. Ciao.
0: Ciao.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Gali, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare, analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
3: Con la FD, firma la tua sicurezza ora. A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscè, Nichelino Vinovo.
4: Vuoi acquistare un veicolo commerciale chilometro zero? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Transit Custom Diesel, scontato da listino di 15.500 euro a soli 384 euro al mese, o Ford Transit Van, scontato da listino di 21.500 euro a soli 359 euro al mese. Entrambi senza anticipo per 60 mesi, dopodiché scegli se tenere, cambiare o restituire.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
6: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
7: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
8: Domenica 21 giugno arriva a Ulx il grande appuntamento con Benefica on the Road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Ulx per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: mille bugie e arriva il messaggio del nostro amico che appena finito di lavorare, sapete dove va?
1: Lo dice. Buonasera lui. Manilosi.
0: Buonasera.
1: Fine turno, direzione piscina perché ce n'era a morire dal caldo.
0: Fa caldo.
1: È possibile ascoltare dei Chemical Brothers? Se non è possibile, Basket Case dei Green Day.
0: E va
1: grazie
0: bene la seconda.
1: Ascoltare Manila, Super Game Over.
0: Ciao. Ciao, e allora buon relax in piscina.

The Case per il nostro Maniloso, che dopo aver finito il turno va a rinfrescarsi in piscina. Fa molto caldo oggi, vero? In tutto il Piemonte e non solo. Un abbraccio a te. Allora, arriva la prossima canzone, arriva un messaggio scritto. Ciao Pompi, sono Natalia da Gargallo. Mi faresti ascoltare una canzone dei Queen? Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, ci sono tante, tante belle canzoni dei Queen, ma questa, ragazzi, è una tra le mie preferite. Sì, stavolta l'ho scelta io, dai. Non ho chiesto aiuto alla signorina Manila 9001. Arrivano i Queen con Radio Gaga.

0: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Flamenco Paranoia, e arriva la prossima scelta con il messaggio scritto dai ragazzi dello Scalo Unico di Novara. Allora ci metti Barcellona di Gali, grazie. E chi non sente Radio Manila è Game Over.

Gali con Barcellona, e arriva la prossima scelta musicale, arriva il messaggio di chi non si sa perché non è firmato. Allora, buongiorno Radio Manila, vorrei ascoltare se fosse possibile Waiting for Love di ABC, e chi non ascolta Radio Manila è game over, ci scateniamo.

0: questo caldo pomeriggio ci pensiamo noi a rinfrescare, no? Il momento, soprattutto quello dei nostri manilosi in auto, se non hanno l'aria condizionata è dura, va. Allora, chissà Francesco quanti gradi ha a casa o in
1: macchina.
0: Ciao
1: Radio Manina, buon pomeriggio Pomponi, sono Francesco.
0: Ciao,
1: ti
0: Francesco.
1: Sto ascoltando con il mio stereo mentre sto facendo le pulizie.
0: Ah,
1: oggi volevo chiederti se mi faresti ascoltare Jump di Madonna. Ti ringrazio, auguro un buon pranzo a tutti i manilosi, le manilose all'ascolto. E ovviamente chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Pomponi, a domani.
0: Che bravo ragazzo, passa il pomeriggio a fare le pulizie in casa, così si fa. Arriva Madonna con Jump.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Marco Carta e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Domenica 21 giugno, ore 18, Heroes Cosplay. Ore 21, Cristina D'Avena. La voce inconfondibile delle canzoni dei cartoni animati che ha fatto emozionare grandi e bambini. Organizzazione After Parties by Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
7: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
8: A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Busceni, Chelino Vinovo.
9: È tempo di festeggiare il compleanno del parco commerciale Le Fornaci di Beinasco. Sabato 20 e domenica 21 giugno, weekend di divertimento con spettacoli itineranti, laboratori per i più piccoli, taglio torta e un imperdibile DJ set. Ti aspettiamo! Centrolefornaci.com.
10: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
11: A giugno Renault Clio full hybrid tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
12: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
13: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: è sempre il momento giusto per fare un aperitivo. Sì, è vero, sono le 3:50 del pomeriggio, ci sono le nostre amiche che scrivono: ciao Radio Manila, siamo Ludmilla e la mamma che stiamo andando a prenderci un aperitivo. Ci piacerebbe ascoltare Tanta voglia di lei dei Pooh, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Allora salutiamo le nostre amiche che stanno andando a fare un aperitivo bello fresco fresco e ascoltiamo Tanta voglia di lei.
1: Mi

Abbiamo fatto un tuffo nel passato per accontentare le nostre due manilose che stanno andando a fare un aperitivo. Brave, si fa anche l'aperitivo a quest'ora, è giusto, no? Uno può anche prendere un succo di frutta, mica per forza deve essere uno spritz. Vabbè, lo spritz è tanta roba, però. Un abbraccio a voi, arriva la prossima canzone, arriva la scelta musicale di Rosy, vuole ascoltare il nuovo singolo di Benji e Fede con Alex Britti.

0: Alex Britti, viva la vasca con l'acqua fredda, visto che fa caldo. Allora arriva, aspetta che ti apro, Federico.
1: Mi apri. Sì, il ecco. Ghiaccio anche sì. Ci vuole.
0: No, perché non è ancora finito, c'è ancora una canzone.
2: Ah, scusa.
0: Allora c'è la canzone scelta da Francesca che scrive: mi fai ascoltare Paola Turci con Sai che un attimo. Grazie, buon pomeriggio da

0: con Sai che un attimo, la scelta musicale per Francesca, che saluto. Adesso puoi dire la tua sulla vasca, okay, col ghiaccio.
1: Scusa, dovevo aspettare,
0: prego,
1: un attimo anch'io, invece mi sono intromesso.
0: No, ma hai fatto bene, guarda.
1: Pensavo
0: che
1: fosse l'ora, invece.
0: Sai cos'è? Che poi non riuscivo a riportare indietro l'intro della canzone della Turci, se no altrimenti l'avrei fatto.
1: Esatto.
0: Mettevamo in loop l'intro. No, dicevi sulla vasca.
1: La vasca, ecco, queste temperature ci vuole anche il ghiaccio.
0: Il
1: forse,
0: ghiaccio,
1: no?
0: Sì, esatto. Guarda, non oso immaginare quando andrò a casa che caldo farà.
1: Veramente, io quando apro la macchina.
0: Ah, lascia stare, mamma mia. Vabbè, ma ragazzi, l'estate è così, è così. Tanto noi ormai siamo abituati, ci lamentiamo, sì, quando fa caldo, quando fa freddo, quando piove.
1: Sì. Ah, quello è
0: quando,
1: vero. Quando il cielo è grigio.
0: Quando c'è la primavera, quando arriva la primavera per il polline, l'autunno, perché mi cadono i capelli.
1: No.
0: A me sono caduti tutti, quindi ma è così, c'è niente da fare, vabbè. Allora vi lascio con quel fresco del Federico che
1: di aria condizionata, sì,
0: sì, esatto, dai, si sta bene. Bene, nello studio al Manila Box. Noi ci risentiremo domani, come sempre,
1: sì,
0: no? Domani nulla di nuovo.
1: Domani è venerdì.
0: Domani è venerdì.
1: È venerdì,
0: e quindi vi aspetto come sempre da mezzogiorno. Vabbè. Ciao Fefe.
2: Ciao Pompi. Ciao a tutti. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta. Sono le 15 e 5 minuti.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%, solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Devo dire un segreto.
9: La spesa la faccio solo da Conad.
8: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
10: Fino al 1 luglio con carta insieme, gelato Nutella confezione da 230 grammi a 2,68 euro. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'Ucraina ha colpito una raffineria di petrolio a Mosca per la seconda volta in una settimana, causando disagi ai voli commerciali negli aeroporti della capitale in uno dei più grandi attacchi con droni dall'inizio dell'invasione russa. 555 droni abbattuti, fa sapere il Ministero della Difesa di Mosca. Si conta anche un morto nella regione di Rostov. Gli ultimi attacchi di Kiev non aiutano a promuovere un incontro tra Zelensky e Putin, fa sapere il consigliere presidenziale russo Ushakov, mentre il presidente ucraino rilancia: non vogliamo questa guerra e non l'abbiamo mai voluta, ma se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucerà. Da Cesare Pavese a Vitalino Brancati, dall'intervento di Saragat all'Assemblea Costituente al testo tratto da un libro di Mario Calabresi. Con la prima prova scritta, il tema di italiano questa mattina ha preso il via l'esame di maturità, impegnati 528.000 studenti, vietati smartphone, tablet e auricolari, pena l'esclusione dall'esame. Domani la seconda prova, diversa per ogni indirizzo, latino al classico, matematica allo scientifico. Poi sarà la volta degli orali. La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, nell'Aquilano, dove Sara e Alicia vivevano, un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere alla più piccola. A riferire il particolare Alessia Natali, referente della sezione Abruzzo di Penelope, l'associazione che si occupa di supporto alle famiglie di persone scomparse. Sarebbe questo dunque il primo concreto segnale del passaggio delle due sorelle sorelle di 12 e 16 anni, di cui si sono perse le tracce la notte tra il 6 e il 7 giugno. Vanno avanti le ricerche degli inquirenti, la procura di Sulmona indaga per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della casa famiglia. Mondiali, dopo la prima tornata di gare in cui si sono messi in evidenza i bomber da Messi a Kane, scatta questa sera il secondo turno della fase a gironi. Tra la sera e la notte italiana si giocano Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar e Messico, Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
12: Manila News.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Federico Sartore.
15: Vedi quanto si può.

0: Toxic, questa è la canzone per ripartire con un altro Emma in the Box sotto forma di Happy Hour. Si parte insieme con tre ore di musica, le vostre scelte musicali, insomma anche le vostre dediche, perché no, e anche quello che fate mentre siete all'ascolto di Radio Manina in questo caldo pomeriggio di giovedì 18 di giugno. Come il SART fino alle 18, 338 50 38 908 per essere, continuare ad essere gli assoluti protagonisti qui su Manila. Partiamo subito da Jasmine di Mondovì, che mi scrive: io vorrei ascoltare al mio paese, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie a te Jasmine. Partiamo subito con una delle canzoni sicuramente di questa estate 2026, Serena Brancale, Levante e Delia.
1: Mi sento

0: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Domenica 21 giugno, tutti da Cascina Cabello a Villanova d'Asti per grigliata e musica. In occasione della Festa Mondiale della Musica, nell'area attrezzata per grigliate di Cascina Cabello, c'è Agri Sound Fest 2026. Grigliate con carne di nostra produzione, birra artigianale e divertimento con DJ set e musica live con Deca Band, Tribute 883. 21 giugno, dalle 12 alle 24, Agri Sound Fest da Cascina Cabello, Villanova d'Asti. Per info 0141 93 71 33, 331 20 10 646.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: È tempo di festeggiare il compleanno del parco commerciale Le Fornaci di Beinasco. Sabato 20 e domenica 21 giugno, weekend di divertimento con spettacoli itineranti, laboratori per i più piccoli, taglio torta e un imperdibile DJ set. Ti aspettiamo! Centrolefornaci.com.
6: Super offerta esclusiva Autofrancia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
7: Autofrancia,
6: da 50 anni accanto a voi.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manina, sono Daniela da Chieri, la prof di tedesco, in trasferta in questo caso a Domodossola. Ciao Daniela, vorrei sentire per favore The Look dei Roxette, dedicarla anche a tutti i manilosi. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E adesso chi c'è? Chi c'è al 338 50 38 908? Ah, c'è Marcella, giusto? Buon pomeriggio Fede, sei accaldato? Devo dire di no, perché per fortuna insomma qui in studio c'è l'aria condizionata, poi la botta ci sarà a uscire dopo tutte queste ore con l'aria condizionata. Oggi ti chiedo la canzone dei Pooh, mi scrive Marcella, che non ricordo il titolo, però una frase dice: Dio delle città e dell'immensità. Ma come non te la ricordi? Uomini soli vinsero anche il Festival di Sanremo. Grazie, buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila, quando c'è Fede, game over. Salutoni a tutti da Marcella. Siamo già vicini, mi scrive. È vero, un altro weekend e inizia l'estate. Ma in realtà già iniziata da un mesetto, sembrerebbe, a dirvelo dalle temperature. Poi vabbè, dal punto di vista astronomico inizia proprio nel weekend, l'estate. Arrivano subito i Pooh con Uomini Soli.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: come i missori. Era il 1990, la canzone dei Pooh per Marcella al 338 50 38 908. C'è anche Alice da accontentare, eh?
1: Ciao,
0: ciao Alice, ben arrivata.
1: Ciao Fede, sono Alice da Cuneo e oggi a Cuneo c'è un sole che
0: spacca le pietre, fa caldo anche a Cuneo,
1: ben arrivato Fede,
0: grazie,
1: oggi
0: dice.
1: Vorrei ascoltare, se possibile, poesia di Salda Vinci,
0: ok,
1: oppure una canzone di Michael Jackson,
0: oppure un Michael Jackson.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Bravissima, ciao Alice, buon pomeriggio. Facciamo scegliere alla signorina la prossima canzone. Signorina Manila 9001, Salda Vinci o Michael Jackson?

0: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Federico Sartore.

0: singolo di Alesso in collaborazione con One Republic, si chiama In Your Eyes, alle 15.37 in questo istante nell'Happy Hour. Sempre come il SART, abbiamo appena iniziato, fino alle 18 staremo insieme in questo caldo pomeriggio. 338 50 38 908, c'è il prossimo audio in arrivo, chi c'è?
1: Buon pomeriggio Federico. Buon pomeriggio. Sono Tiziana di Villanova.
0: Ciao. Volevo Tiziana,
1: mi facevi ascoltare da Mostro Jour di Gigi D'Agostino. La dedico naturalmente a te, a tutti i tuoi colleghi, tutti quelli che ascoltano Radio Manila, in particolare quelli che mi conoscono, e ringrazio ancora molto i ragazzi della Tecnica che ieri mi hanno fatto gli auguri su Radio Manila per il mio compleanno.
0: Era ieri, tanti auguri Tiziana.
1: Augurando a tutti un buon pomeriggio, sappiamo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie.
0: Bravissima,
1: Federico.
0: Grazie a te, ciao Tiziana, ancora auguri, anche se in ritardo, Gigi D'Agostino con L'Amour Toujours.
2: Radio Manila te le suona.

0: Zone Dance di Gigi Dag 1999, l'amour toujours per Tiziana, e adesso andiamo anche da Enza, giusto?
1: C'è Enza? Buongiorno Radio Manina, sono Enza di Asti.
0: Ciao,
1: volevo
0: Enza.
1: Richiedere la canzone di Sal da Vinci, poesia.
0: È appena passata.
1: La volevo dedicare a voi,
0: sentita, magari.
1: Tutti quelli che mi vogliono bene, che mi conoscono, e in particolare la mia Maggie, che è andata a star bene, e dire che ce l'ho sempre nel cuore.
0: Giusto,
1: che
0: così.
1: Anche se un cagnolino certe volte è meglio loro che qualcun altro.
0: Hai ragione.
1: Che io ascolto la biomalina e un game
0: con
1: over.
0: Due piedi invece che quattro zampe, vero? Ciao Enza, un grande, grandissimo abbraccio a te. Però Sal da Vinci, come detto, è già passato proprio con poesia. Andiamo avanti e scegliamo un'altra canzone, anzi la scelgono loro due, vero?
2: Ciao! Siamo le due Roberte dalla cucina di Chieri e oggi volevamo sentire Ricordati di me di Venditti.
0: Bellissima,
2: se possibile.
0: Canzone.
2: Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Un saluto a voi. Ciao Roberte da Chieri, Antonello Venditti su Manila.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Mario Venuti, sono ascolti Radio Manila, sei Game Over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
6: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
7: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
6: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
8: Stai cercando una nuova vettura con cambio automatico, ma trovi solo prezzi esagerati? Ferma le ricerche! Solo da Ford Autos, società Benefit, Ford, Puma, Titanium, ibrida, cambio automatico, anche per neopatentati, chilometro zero in pronta consegna, con sconto del 38% da listino, ad un prezzo senza vincolo di finanziamento di 22.250 euro. E con AutoSì, ulteriori 2.750 euro di extra sconto per un prezzo esclusivo di 19.500 euro.
9: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
10: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
12: Domenica 21 giugno arriva a Ulx il grande appuntamento con Benefica on the Road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Ulx per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box.
15: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Stare con

0: Tu cosa fai stasera? L'ultimo singolo di Noemi, scelto da Alessia da Torino al 338 50 38 908. Ora chi c'è? È un reduce da un concertone super, vero?
1: Ciao Radio Manile, siamo i testimoni di Jonathan. Sì, reduci San Siro degli Iron Maiden. Ci piacerebbe una bella canzone rock o punk. Penso che gli Iron Maiden
0: Non sono in programmazione.
1: È bellissimo, ragazzi.
0: Beh, l'importante è questo, che rimane l'emozione e il divertimento. Ciao, un saluto ai testimoni di Jonathan. Saluto anche, dov'è il nome? Luca, che scrive, ci ascolta da Gaggiano. Dice: Radio Manila, il mio capo va pazzo per gli Iron Maiden. È possibile sentire un loro brano? Chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao Luca, gli Iron Maiden, come detto, non sono in programmazione su Manila, però qualcosa nel genere arriva, vero signorina? Manila 9001 ha scelto i Metallica.
2: Questo è rock.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:01.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Mercato premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
5: Devo dire un segreto.
6: La spesa la faccio solo da Conad.
5: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
7: Fino al 1° luglio con Carta Insieme, bibite San Benedetto, vari tipi 1,5 litro, sconto 30% a 69 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nelle scorse ore bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni di Kiev. Oltre 500 i voli cancellati. Colpita anche una raffineria nella capitale russa per la seconda volta in questa settimana. Il governatore della regione parla di 16 feriti, un morto nella regione di Rostov. Sul fronte opposto almeno 3 civili uccisi in raid russi nella regione di Sumy. Competitività e sfide economiche globali, bilancio pluriennale dell'Unione e dossier Ucraina e Medio Oriente sono i temi al centro del Consiglio europeo, al via questa sera a Bruxelles. Il vertice arriva all'indomani del G7 di Evian, dove i leader hanno confermato il sostegno a Kiev e salutato con favore l'intesa tra USA e Iran. In ambito europeo, i 27 ascolteranno il presidente Zelensky sugli ultimi sviluppi della guerra. Oltre al rinnovato supporto a Kiev, si discuterà anche dello stato dei negoziati per l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Dopo 10 giorni arriva un primo segnale nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelle in Abruzzo. Ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dove Sara e Alicia vivevano, un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche nella zona. In volo a bassa quota un elicottero dei vigili del fuoco diretto verso la montagna e il lago di Barrea. La procura di Sulmona indaga per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della casa famiglia. Attentato il suicidio Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. A renderlo noto i legali del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi. La donna resta in rianimazione, le sue condizioni sono stabili ma non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni da parte dei legali di Sempio, nelle ultime ore la donna ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social. Giovanni Malagò può concorrere alla presidenza della Federcalcio. L'autorità nazionale anticorruzione, nel parere richiesto dal ministro per lo sport Abodi, ha escluso l'incompatibilità della candidatura con la precedente carica di presidente del CONI. Lunedì si terranno le elezioni, l'altro candidato è Giancarlo Abete. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Manila News.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Dance No More, il nuovo singolo di Harry Styles che dà il via alla seconda ora di Happy Hour, sempre come il Sart fino alle 18 e con voi protagonisti assoluti al 338 50 38 908. Allora, tanti messaggi, sentiamo da chi ricominciamo in questa seconda ora. Avanti, ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Camilla, volevo dedicare a tutti i manilosi, ma soprattutto a mia mamma e mio papà che stanno lavorando.
0: Sì.
1: Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj. E Green ascolta Radio Manila, un game over.
0: Ciao, ciao Camilla, e grazie per il tuo messaggio, anzi la tua dedica in modo particolare ai tuoi genitori al lavoro. Justin Bieber, eccolo qui con Nicki Minaj.

0: Beauty and the Beat con Justin Bieber e Nicki Minaj, la scelta di Camilla. E adesso c'è anche Vita, vero?
1: Ciao Peppe, sono Vita.
0: Ciao Vita.
1: Mi faresti ascoltare finalmente Tu di Fiorello?
0: Va bene.
1: Ti ringrazio tanto, un bacione.
0: Andiamo
1: grande
0: indietro,
1: a te, un saluto a tutti i manilosi, un saluto in particolare a... Paolo di Alpignano,
0: okay.
1: Valentina che ho conosciuto al concerto di Max Pezzali.
0: Benissimo.
1: E le ragazze del gruppo Il Trumba.
0: Perfetto.
1: E anche Bettino, ciao
0: tutti quanti, ciao ciao Vita, buon ascolto.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Sabrina Salerno. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Domenica 21 giugno, ore 18, Heroes Cosplay. Ore 21, Cristina D'Avena. La voce inconfondibile delle canzoni dei cartoni animati che ha fatto emozionare grandi e bambini. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
2: Nell'immenso Parco Naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, la Tavola del Re. Cucina eccellente, aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, la Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338 886 3442.
3: Signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
8: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence. Succo puro, decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
9: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: Sono Francesca da Orbassano. Ciao Francesca, volevo chiederti di mettere Crudele di Mario Venuti. L'abbiamo appena ascoltata, eh? Ciao chi non ascolta Radio Manila, è game over. Salutiamo Francesca e diamo il benvenuto ai prossimi manilosi al 338 50 38 908 con questo audiomessaggio, vero?
1: Ciao Radio Manila, siamo di Chiocciola Effect trattino basso Barber Shop, okay. E vorremmo ascoltare, siccome sto guardando il ventilatore che è un po' ipnotico, vorremmo ascoltare la testa gira di
2: Fred De Palma
1: e Anita, e tu sei chi è l'altro?
0: Te lo dico io.
2: Ah,
1: grande. Chi non ascolta Radio Manila non si taglia i capelli ed è
2: game over.
0: Bravissimo, ciao ragazzi.
3: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: La testa gira con Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla qui su Manila. Allora, da chi andiamo adesso? Abbiamo una scelta che spetta alla signorina Manila 9001 sul suggerimento di Elena. Ciao Radio Manila, potresti mettermi una canzone di Achille Lauro? A vostra scelta, la dedico a tutti coloro che sono in ascolto e chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, tra pochissimo, subito dopo le ultime news sulla viabilità sulle strade del Piemonte, ma non solo, ripartiremo proprio con una canzone di Achille Lauro. Ciao Elena!
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 390.

0: Il fuoco d'artificio.
1: Perdutamente Achille Lauro ha scelto questa, la signorina Manila 9001, per accontentare la maniosa Elena al 338 50 38 908. C'è il prossimo audio da cui ripartire. Chi
2: ciao,
1: c'è?
2: Radio Manila, siamo Dalia e Silvia. Vorremmo chiedere la cura di Giorgia. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Esatto.
2: Ciao.
1: Giorgia con la cura per me.

0: canzone di Giorgia qui nell'Happy Hour di Manila, con me il Sart fino alle 18, e adesso andiamo da un accaldatissimo Trumba, eh.
1: Buongiorno Manila, Marchisella, buongiorno Manila, qui è il Trumba della Marchiusella, sempre più accaldato.
0: Ciao Trumba.
1: Come stai Fede? Tutto bene?
0: Tutto bene, dai, con l'aria condizionata.
1: Ascolta un po', oggi mi faresti bene, no? Ascoltare Justin Bieber con Lonely?
0: Però,
1: ringrazio, un saluto a te, a tutti i manilosi, augurando a tutti una buona giornata rovente, qua con caldo che si muore.
0: Immagino.
1: E niente, saluto Vita, i panettieri di Nonne, Daniele Saluzzo, mando un bacio a Pia e ricordo a tutti che chi non ascolta le domande che muove non è un Trumba.
0: Ciao, però Pepe. Come facciamo con la canzone?
1: Ah, dimenticavo, e saluto un'altra. Il grande mitico Franco De Pescesco. Allegria,
0: salutiamo, all'ascolto.
1: Ciao Fefe, ho sentito che Justin Bieber è già passata,
0: esatto,
1: quindi se è possibile ti richiedo Lazza con 100 messaggi.
0: Bene, cambiato in corsa, Lazza 100 messaggi.
2: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: Ciao, sono Rosa Chemical e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Signori, rinnovata la casa?
2: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
3: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
1: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
4: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
5: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
4: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
10: Il mercato straordinario Crocetta Più torna a Cornier domenica 21 giugno. Gli stock e le griff selezionate dal prestigioso mercato torinese della crocetta con novità ed anteprime della moda estiva. Mercato straordinario Crocetta Più, Cornier, domenica 21 giugno, orario 9:19.
11: Domenica 21 giugno arriva a Ulx il grande appuntamento con Benefica on the Road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8:30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Ulx per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manina, siamo sempre i ragazzi della Carpenteria Metallica Bianchi di Tornavento. Ciao ciao a tutti, vorremmo ascoltare Acida dei Prozac più. Un saluto, e chi non ascolta Radio Manina è sempre game over. Ciao ragazzi, buon lavoro, buon pomeriggio, è sempre insieme a noi qui su Manina con l'Happy Hour che continua con la prossima scelta musicale. Sentiamo chi c'è al 338 50 38 908. Ciao!
1: Buon pomeriggio. Ragazzi.
0: Ciao Carmelo.
1: Nel caso fossi possibile, mi metteresti Welcome to the Jungle dei Guns N' Roses?
0: Ma sai che
1: ti ringrazio, ti auguro una buona serata. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Ciao Carmelo, buona serata anche a te. Guns N' Roses su Manila.
2: Questo è rock.

0: Welcome to the Jungle, dal 1987 Guns N' Roses, la scelta di Carmelo. La prossima scelta è quella che chiude invece la seconda ora insieme di questo Happy Hour, ma poi abbiamo ancora gli ultimi 60 minuti da passare insieme a me fino alle 18. Sentiamo chi c'è, avanti.
1: Ciao, Fede, sono Valeria di Ispra. Sto tornando a casa e fa caldissimo in macchina.
0: Non l'avrei mai detto,
1: mi potresti mettere Businessman, scusami, di Dito nella piaga? Grazie, buon pomeriggio a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao, ciao Valeria, buon rientro. Il nuovo singolo di Dito nella piaga si chiama Businessman.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Ciao, noi siamo Benji e Fede. E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
11: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
12: Sono le 17:01.
13: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
14: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
13: Zanotta, una casa da vivere.
15: Mercato premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
16: Devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
17: Fino al 1° luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09 euro al letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
18: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
17: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
19: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
20: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
21: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Scatta stasera il secondo turno della fase a gironi del Mondiale e c'è già chi potrebbe festeggiare. Messico e Corea del Sud, entrambe vittoriose al primo turno, si affrontano allo stadio Akron di Zapopan. Se una delle due dovesse vincere, si qualificherebbe ai sedicesimi con un turno d'anticipo. Si inizia alle 3 della notte italiana. Ad aprire il programma odierno, nello stesso girone, vietato sbagliare per entrambe nello scontro diretto tra Repubblica Ceca e Sudafrica, sconfitte al debutto il via alle 18. Alle 21 e a mezzanotte i due incontri dell'unico gruppo con la classifica che vede tutte e quattro le squadre perfettamente allineate. Un punto a testa, un gol a testa, frutto dei due 1-1 al debutto. E allora tutto da decidere a iniziare dalle sfide di oggi, Svizzera-Bosnia e Canada-Qatar. Giovanni Malagò può concorrere alla presidenza della Federcalcio. L'autorità nazionale anticorruzione, nel parere richiesto dal ministro per lo sport Abodi, ha escluso l'incompatibilità della candidatura con la precedente carica di presidente del CONI. Le elezioni del nuovo presidente FIGC si terranno lunedì prossimo. L'altro candidato è Giancarlo Abete. Basket, va in scena gara 4 della finale scudetto Venezia-Milano. Secondo match point tricolore per l'Olimpia, in vantaggio 2-1. 48 ore fa in gara 3 la Reyer ha vinto e allungato la serie. Stasera si torna in campo ancora al Taliercio, palla 2 alle 20. L'eventuale gara 5 è in programma domenica al Forum. Pallavolo, prosegue la marcia dell'Italia verso le finals della Nations League femminile. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo il successo all'esordio sulla Repubblica Ceca, le azzurre hanno superato la Serbia per 3-2. Prossima avversaria sabato, gli Stati Uniti. Tennis, Mattia Bellucci a caccia dei quarti di finale del torneo di Halle. Dopo aver sconfitto il numero 11 del mondo, Bublik, l'azzurro affronta negli ottavi il belga Collignon. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
20: Manila News.
22: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
20: Manila Box con Federico Sartore.

0: Nuovo singolo per Lost Frequencies, Leave It All. 17:08 i minuti precisi in questo istante su Manila nell'Happy Hour, giunto all'inizio della terza ora come il Sart fino alle 18, poi dopo di mesi continuerà a suonare le vostre canzoni preferite, a rendervi protagonisti anche nell'Happy Time in compagnia di Mariella Vitale. Ciao Radio Manila, sono Federico da San Quintino. Ciao Federico, se possibile vorrei ascoltare la canzone Nord Sud Ovest Est degli 883, oppure se non è possibile andrebbe anche bene L'amore non mi basta di Emma Marrone, oppure ancora terza e ultima opzione Painted Black dei Rolling Stones. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Federico, facciamo scegliere la nostra signorina Manila 9001.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Nord, sud, ovest, est. 883 ha scelto poi questa, la signorina Manila 9001. La prossima scelta musicale al 338 50 38 908 di una giovanissima manilosa,
1: ciao,
0: vero?
1: Manila, vorrei ascoltare Golden, se non è
0: delle
1: possibile.
0: Antrix?
1: Credo allora, sia quella, eh? Anna Pepe 30 gradi.
0: E poi?
1: Ascolta Radio Manila, un bel
0: nome. Bravissima, e anche se non hai detto il tuo nome, ti salutiamo ugualmente. Le Antrix su Manila nelle P-Hour. Eccole qui con Golden.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
1: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
2: sei game over.
0: Dai il volo.
3: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Consumi troppo gas? Rilassati. Installa con noi Ala Soluzione. E per te, ben 3 vantaggi. Sopralluogo accurato e gratuito. Libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi il meglio a poco.
7: Domenica 21 giugno, tutti da Cascina Capello a Villanova d'Asti per grigliata e musica. In occasione della Festa Mondiale della Musica, nell'area attrezzata per grigliate di Cascina Capello, c'è Agri Sound Fest 2026. Grigliate con carne di nostra produzione, birra artigianale e divertimento con DJ set e musica live con Deca Band, Tribute 883. 21 giugno, dalle 12 alle 24, Agri Sound Fest da Cascina Capello, Villanova d'Asti. Per info 0141 93 71 33 331 2010 646.
8: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
9: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
8: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
10: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao Federico, sono Grazia da Mondovì. Ciao Grazia, benvenuta. Vorrei ascoltare la canzone di Marco Masini, Disperato. Spero che me la farai ascoltare. Eccola qui ancora in sottofondo. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Un saluto a Grazia e un saluto anche a Giorgia. Ciao Radio Manila, metteresti quei ricordi là di Olly? Grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over. Ciao Giorgia.

0: ricordi là di Olly. 338 50 38 908 nell'Happy Hour. C'è il prossimo audio.
1: Radio Manila, ciao. Fate una bella dedica a mia mamma, mettetegli una bella canzone di Gigi D'Alessio, Gigi perché D'Alessio mi sta stressando tra il caldo, tra le mille cose da fare al
0: non
1: lavoro.
0: Non ne puoi più, eh?
1: Non so più come fare, solo Gigi ci può aiutare.
0: Solo lui.
1: Bacione da Marinella, bacioni tutti.
0: Salutiamo, salutiamo.
2: E chi non ascolta
0: mamma,
2: Radio Manila,
0: eh?
2: È gay.
1: Over.
0: Ciao, e allora signorina Manila 9001, è pronto il Gigi D'Alessio? Che cosa ha scelto? Sentiamo un po'.
3: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.

0: Sport.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
16: Muoversi in Piemonte.

Manila. Viabilità. Scegliere una canzone. Scegliere una canzone nel Manila Box. Manila Box con Federico Sartore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Radio Manila, sono Ryan da Piscina. Volevo chiedervi: tu mi piaci tanto di Saif e dedicarla alla mia mamma Katiuscia. La salutiamo. Ciao Katiuscia, anche a te. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ripartiamo con la nostra ultima parte dell'Happy Hour fino alle 18, dopo le ultime notizie sulla viabilità sulle strade del Piemonte, ma non solo. E adesso il prossimo maniloso in procinto di partire, vero?
1: Ciao Radio Manila, sono Noce da San Marino del Porto.
0: Noce, ho capito bene.
1: E poi si parte per l'addio celibato di Mario.
0: Mario.
1: E ce ne andiamo a Stoccolma.
0: Stoccolma, al fresco, dai, si spera.
1: Volevo sentire la canzone This Girl di Kunt.
0: Va bene.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao.
1: Forza Mario.
0: Ciao ragazzi, buon divertimento.
2: Radio Manila te le suona.

0: Radio Manila, sono Alessandra. Volevo chiedervi se potevate mettere Tic Tac di Salmo e Gabri Ponte. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Accontentata anche Alessandra al 338 50 38 908. E ora chi c'è? Avanti, ciao.
1: Buongiorno a tutti, Manilosi. Qui stiamo tornando da lavoro, vorrei dedicare una canzone di Shakira a Matteo che parte per la Spagna.
0: Okay.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Allora, tra poco sceglie la signorina Manila 9001, una canzone proprio per Matteo in partenza per la Spagna.
2: Ciao, sono Gabri Ponte e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscè, Michelino Vinovo. È tempo di festeggiare il compleanno del parco commerciale Le Fornaci di Beinasco. Sabato 20 e domenica 21 giugno, weekend di divertimento con spettacoli itineranti, laboratori per i più piccoli, taglio torta e un imperdibile DJ set. Ti aspettiamo! Centrolefornaci.com.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Boss.

0: mondiali, appena iniziati 2026, Shakira e Burna Boy con Dai Dai, Dai Dai, che abbiamo ancora una manciata di minuti per ascoltare qualche canzone scelta al 338 50 38 908 in questo Happy Hour, poi l'Happy Time dopo le 18 fino alle 21 con Mariella Vitale. Avanti, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Giacomo.
0: Giacomo,
1: sono dai nonni e sto cucendo.
0: Stai cucendo?
1: E vorrei ascoltare.
0: Bravo.
1: I Wait Well dei miei CDC, però, se non fosse possibile il TNT.
0: Ok.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game
0: over. Bravo Giacomo, mi piace questo abbinamento tra il cucito e l'hard rock. ACDC, Highway to Hell.
2: Questo è rock.

0: Ciao Fede, siamo Arianna e Nicolò, noi stiamo tornando a casa e vorremmo ascoltare This is the Life di Amy McDonald. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao ciao ragazzi, buon rientro. Siamo arrivati al termine, le 17:59 in questo istante nell'Happy Hour. Tra pochissimo tutte le news, gli aggiornamenti e poi si riparte insieme a Mariella Vitale con l'Happy Time che vi accompagnerà fino alle 21. Io vi ringrazio, mi fermo qui per oggi, per questa settimana. Ci ritroviamo martedì prossimo come sempre nell'Happy Hour dalle 15. Un bacione a tutti, buon weekend, un bacione dal Sart.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta.
6: Sono le 18:01.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
9: Mercato premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
10: Devo dire un segreto.
11: La spesa la faccio solo da Conad.
10: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
12: Fino al 1° luglio con carta insieme, gelato Nutella confezione da 230 grammi a 2,68 euro. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
15: Una buona serata da Barbara Salandri. Dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia concreta legata alle due sorelle scomparse in Abruzzo la notte tra il 6 e il 7 giugno. Ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dove Sara e Alicia vivevano, un fermaglio per capelli rosso che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche in tutta la zona. In volo a bassa quota un elicottero dei vigili del fuoco che sta perlustrando dall'alto anche il lago di Barrea. Intanto si è scoperto che sono intestate ad un uomo di origine kosovara e al compagno della mamma delle ragazzine le schede telefoniche di 2 dei 3 telefoni che hanno con loro e che risultano non raggiungibili da 96 ore. L'ultimo segnale è stato captato mercoledì nel Parco Nazionale dell'Abruzzo. Condanna all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Firenze a Vasile Frumuzache, il vigilante rumeno di 33 anni, reo confesso dell'omicidio di 2 sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni. La prima venne uccisa a Montecatini Terme nell'agosto del 2024, la seconda a Prato nel maggio del 2025. Accolta dai giudici la richiesta dei PM. Si apre oggi a Bruxelles il Consiglio europeo. Sul tavolo dei 27 la competitività e le sfide economiche globali, ma anche la guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia e la situazione in Medio Oriente, dopo la firma di Trump del memorandum d'intesa con l'Iran. presente anche Zelensky. E questa mattina, sempre a Bruxelles, riunione dei ministri della difesa della NATO. L'Ucraina sta cambiando la dinamica sul campo di battaglia e sta infliggendo alla Russia enormi perdite, ma può continuare a farlo solo con un rafforzamento del sostegno internazionale, ha affermato il segretario generale dell'Alleanza Rutte, che poi sulla missione per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz ha chiarito: non è prevista una nostra partecipazione, ma se serve aiuto siamo qui. L'innovazione e la ricerca scientifica di un grande polo medico italiano possono essere sostenute dai cittadini. Sentiamo come.
5: Dietro la tua firma c'è tutto questo. Al via la campagna 5 per 1000 della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, uno dei principali poli italiani della ricerca biomedica e della medicina ad alta specializzazione. La campagna nasce per rendere visibile l'impatto concreto che può generare una semplice firma, che non comporta alcun costo aggiuntivo per il contribuente, ma che può trasformarsi in ricerca, innovazione e progresso medico. Le nuove terapie al Policlinico San Matteo nascono infatti dall'incontro continuo tra assistenza clinica e ricerca scientifica, grazie anche al sostegno dei cittadini. Protagonisti della campagna, medici impegnati in diversi ambiti all'interno del Policlinico San Matteo e i pazienti stessi, in una serie di video interviste che evidenziano il ruolo fondamentale dei cittadini nel sostenere il progresso della medicina. 5 per 1000 al San Matteo di Pavia. La ricerca diventa vita anche grazie a te. Maggiori informazioni su www.sanmatteo.org.
15: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Manila News.
16: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Per iniziare il nostro appuntamento di oggi, 18 e 9 minuti primi, buon pomeriggio e bentrovati cari amici malirosi da Maria Vitale, bentrovati nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento che ve le suona fino alle 21 con la Vitale e soprattutto con la vostra musica preferita. Tutto bene, siamo giovedì, eh? E oramai siamo proiettati verso il weekend. Il giovedì si può anche fare un'uscitina, dai, un'uscitina la si può fare, giornata splendida, caldissima, siamo sui 34 gradi e quindi possiamo procedere. Iniziamo subito? Dai, sentiamo chi c'è. Subito.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Antonio da Caserta. Gentilmente mi puoi mettere la canzone di Bianca Tsei, O resisti solo tu.
0: Ok.
1: Grazie, molto gentile.
0: Ciao Antonio, buona giornata, anzi oramai buona serata. Anche a te arriva su Radio Manila Bianca Tsei, O resisti solo tu.
2: Ti sembra strano, lo capisco,

Radio Manila, sono Eleonora da Busca. Ieri era il mio compleanno ma non sono riuscita a scrivere niente, arcipicchia, però gli auguri li possiamo fare adesso, vero? Mi piacerebbe ascoltare Arisa con Guardando il cielo, grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è game over, carissima Eleonora, tanti auguri comunque, in ogni caso arriva Arisa.

0: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
7: È tempo di festeggiare il compleanno del parco commerciale Le Fornaci di Brinasco. Sabato 20 e domenica 21 giugno, weekend di divertimento, con spettacoli itineranti, laboratori per i più piccoli, taglio torta e un imperdibile DJ set. Ti aspettiamo! Centrolefornaci.com.
8: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
11: Il mercato straordinario Crocetta Più torna a Cornier domenica 21 giugno. Gli stock e le griff selezionate dal prestigioso mercato torinese della crocetta con novità ed anteprime della moda estiva. Mercato straordinario Crocetta Più, Cornier, domenica 21 giugno, orario 9:19.
12: Domenica 21 giugno arriva a Ulks il grande appuntamento con Benefica on the Road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8:30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Ulks per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
15: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale. Non

0: da Moncalieri, anzi no, da Torino verso Moncalieri, giusto, giusto, giusto. Ciao Claudio, sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908, chi è?
1: Ciao, sono Anna.
0: Ciao Anna.
1: Per favore fate sentire a mio nipotino, che non l'ha mai sentita, Notti Quale? Magiche. Grazie, ciao. E chi non è...
2: Chi non ascolta
1: Radio Manila è ecco. Game over. Ciao.
0: Ciao Anna. Facciamo sentire al nipotino per la prima volta Un'estate italiana, che è il titolo delle Notti Magiche. Noi la chiamiamo Notti Magiche, in realtà si chiama Un'estate italiana. Gianna Nannini ed Edoardo Bennato.

0: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Voglio, ascolta Antonino.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla statale 28 del Col di Nava, dove troviamo rallentamenti per un incidente in corrispondenza dell'incrocio Borgo Ponte in entrambi i sensi di marcia. Infine vi anticipiamo che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani, per lavori sulla A26 Genova Gravellona-Toce, sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona. Sempre questa sera in A26 in direzione Gravellona, dalle 22 alle 6 di domattina, chiuso il tratto tra Gemme e Borgo Manero, causa lavori. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
17: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
18: Manila. Viabilità.
19: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
20: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
21: Manila Box con Mariella Vitale.

0: che ha scelto proprio questa canzone sulla numero uno in Piemonte su Radio Manila. Ma il problema di questo orario qual è secondo voi? Lo so, è il traffico. C'è il momento del rientro, c'è un pochino di movimento di auto tangenziale un po' rallentata, questioni, e c'è chi lo sopporta male, è vero?
1: Buongiorno Mariella,
0: buongiorno.
1: Mari, io sono per strada imbottigliata nel traffico.
0: Eccolo.
1: Fa caldo, ci sono 36 gradi e mezzo.
0: Esatto.
1: Ah Mari, odio tutti.
0: No, non fare così.
1: Mari, fammi ascoltare. Guarda, Maria di Sant'Anna che mi tira sul morale.
0: Dai.
1: E naturalmente un abbraccio forte a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Baci.
0: Ciao.
1: L'ho detto Stella?
0: Ma l'hai detto Stella. Ciao Stella, calmina, calmina, rientra tranquilla.

0: Mariella, sono Cristina.
1: Ciao. Senti, Cristina,
0: per favore, mi metteresti mica a Cabana di Rama, per favore?
1: Certo.
0: Saluto Daniela da Saluzzo, Roby, Gigi e tutti quelli che mi salutano sempre e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao.
1: Ciao Cristina, buona continuazione di serata. Mi sa che lavorerai ancora un pochino o hai già terminato? Aspetta, sono curiosa. Vabbè. C'è Irama, questo è il suo nuovo singolo, Cabana.

0: Ciao, sono Barbara De Rossi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Nell'immenso Parco Naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, la Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, la Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
4: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
5: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
6: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
7: A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscemi, che l'Inovinovo.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.
11: Radio Manila.
12: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Guarda che collegamento alla Daniela di Milano. E allora, cara Mariella, per favore, sono Daniela di Milano, da Cabana di Rama. Possiamo passare a Copacabana, che da un sacco di tempo che non l'ascolto? Eccola qui, Barry Manilow. Siamo negli anni 70, qui. Veramente molto, molto tempo fa. Ciao Daniela, buon rientro a te, che sei adesso su Milano in tangenziale e che stai rientrando a casa. Ma sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Lo so, c'è Daniela, pronti?
1: Ciao carissima Mariella, ma ben ciao. Arrivata, buonasera, come stai? Tutto bene?
0: Benissimo,
1: stasera
0: grazie.
1: Stasera ti chiedo una bella canzone dei Toto, Roxana.
0: Ok.
1: Ti mando un bacione, ti ringrazio, ti auguro un buon lavoro, un bacio anche a Cristina di Torino, un saluto a tutti i manilosi più affezionati, quelli che mi salutano sempre, Paolo in officina, tutti gli altri, chi non ascolta Radio Manila, ovviamente Game Over, Daniela la saluto, grazie, ciao.

0: 1982, un album pazzesco, Rosanna dei Toto, con i fratelli Porcaro che tradiscono ovviamente al cognome la incredibile e vera origine italiana. Grazie Daniele per averla scelta. 338 50 38 908, sentiamo chi c'è avanti.
1: Buongiorno Manila, siamo Ciao. Emma, Maria Sole e Giacomo, e vorremmo ascoltare Tu con chi fai l'amore dei The Colors.
0: Ok.
1: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao ragazzi, arrivano i The Colors.
2: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei Game Over. Per sai

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
2: sono le 19:02.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia legata alle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse nell'Aquilano. È stato ritrovato sul sentiero vicino alla casa famiglia a Civitella Alfedena, dove vivevano, un fermaglio per capelli che dovrebbe appartenere alla più piccola. Nella zona sono state rafforzate le operazioni di ricerca. Tragico incidente nel primo pomeriggio a Reggio Emilia. Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato travolto da un camion della Nettezza Urbana mentre era in bicicletta. Il decesso è avvenuto all'ospedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo Vasile Frusumace, il vigilante romeno reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, di 30, accolta dai giudici la richiesta dei PM.
5: L'economia.
4: Il petrolio scorre, le borse stanno ruggendo, lo scrive Donald Trump su Truth in merito all'accordo raggiunto con Teheran, ma la giornata dei mercati è stata nell'insieme interlocutoria. Ancora sollievo sulle quotazioni internazionali del petrolio, scese in Europa sui $74 al barile mentre risale il gas. Il lieve rialzo alle principali piazze delle due sponde dell'Atlantico, Milano chiude a più 0,18%, incauta risalita lo spread a 72 punti. Ad alimentare lo scetticismo le stesse compagnie di navigazione, incluse quelle navi ancora intrappolate nello stretto di Hormuz. L'agenzia Bloomberg dà conto di una loro forte cautela sulla ripresa dei traffici marittimi. Intanto si rilancia il dibattito sull'aumento delle spese militari anche nel contesto del Consiglio europeo, al via a Bruxelles, chiamato a discutere tra l'altro del prossimo bilancio pluriennale. Oggi il CEO di Leonardo, Mariani, a un panel ha rivendicato che l'industria del settore ha già investito molto anche senza supporti, ma sarà essenziale un pieno e coordinato utilizzo dei fondi SAFE per la difesa. In Italia la Corte dei Conti ha approvato la gestione dell'Agenzia delle Entrate, registrando un totale di 16 miliardi di euro in attività di riscossione, in aumento del 7,9% su 2023, trainato dalla riscossione ordinaria. Resta la criticità strutturale dei ruoli pregressi, pari a 1.274 miliardi di euro, di cui il 40% ritenuti di difficile o impossibile recupero. L'informazione torna più tardi.
1: Manila News.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

Spotify per Vittorio di Brandizzo. Ciao Vittorio, siamo entrati nella seconda ora del Manila Box Happy Time con Maria Vitale nell'appuntamento che ci accompagna e che vi accompagna fino alle 21 con la vostra musica preferita. Continua con i vostri messaggi al 338 50 38 908 con il messaggio di Leo. Ciao, sono Leo e dedico Esibizionista di Annalisa a Sara, la mia collega. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è gay.

0: esibizionista Annalisa ci fa arrivare così alle 19:12. Adesso c'è un piccolissimo o piccolissima maniloso o manilosa. Pronti?
1: Ciao Radio Manila, mi chiamo Mattia.
0: Mattia.
1: Sto andando a casa.
0: Sì?
1: A vedere un film. Non è tanto a contare, siamo solo noi. Chi non ascolta Radio Manila è un super demone.
0: Bravo! Ciao Mattia, ciao, arriva Vasco Rossi.
2: Questo è Rock.

neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Saved Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Auto Francia,
4: da 50 anni accanto a voi.
6: Domenica 21 giugno, tutti da Cascina Cabello a Villanova d'Asti per grigliata e musica. In occasione della Festa Mondiale della Musica, nell'area attrezzata per grigliate di Cascina Cabello, c'è Agri Sound Fest 2026. Grigliate con carne di nostra produzione, birra artigianale e divertimento con DJ set e musica live con Deca Band. Tribute 883. 21 giugno, dalle 12 alle 24. Agri Sound Fest da Cascina Cabello, Villanova d'Asti. Per info 0141 93 71 33, 331 20 10 646.
7: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Dai dai per la Bruna della provincia di Vercelli, che saluto. Ciao Bruna. Oh, adesso qui c'è da discutere,
1: Ciao Marina cara. Allora,
0: sì,
1: mi metteresti per favore la camicia negra di Younes? Ma io volevo poi dire una cosa.
0: Dilla.
1: Arriva l'estate,
0: sì?
1: Una cosa mia personale.
0: È arrivata tra poco.
1: E fai tanto per dimagrire, perché comunque arriva l'estate, fa caldo, mangi
0: certo.
1: Meno.
0: Sì.
1: Guarda, non è vero niente, Mariella.
0: Come no?
1: Si mangia di più. Perché teoricamente
0: perché?
1: Bisognerebbe mangiare un frutto al giorno, 150 grammi.
0: Vabbè.
1: Ma io che cavolo me ne mangio di più, tra melone, tra ciliegie,
0: buone.
1: La nutrizionista si arrabbia e ci credo. E poi c'è il gelatino. E come fai con questo caldo? Io ho solo voglia di frutta, non so i manilosi, ma
0: Sono sali minerali, sono
1: gelati,
0: certo,
1: e devo tenermi,
0: Ma non
1: poi
0: fare
1: fai
0: così.
1: La dieta un po' in inverno, ma in inverno ti devi tenere, perché
0: ecco,
1: è inverno.
0: Che dramma.
1: Sudi anche meno, vai in palestra e tutto,
0: sì.
1: Però c'è la cioccolata calda.
0: Vabbè, allora anche
1: queste
0: tu.
1: Queste diete,
0: ma
1: come
0: tu.
1: Facciamo qua? Cosa dobbiamo fare? Viviamo la giornata, quello che ci piace mangiare lo mangiamo, basta.
0: Ecco, basta, brava.
1: Sempre nei limiti.
0: Sempre.
1: Grazie Mariella, un mio sfogo. Un saluto a tutti i manilosi, un bacione a te. E chi non ascolta Radio Manila, anche Model.
0: Ciao Giusy.
1: Mi
0: è fatto venire in mente un reel che ho visto tempo fa, dove dicevo un recente studio medico dell'Arizona dice che mangiare troppa frutta fa ingrassare perché è piena di zuccheri. E mentre tu limiti, ovviamente c'è subito l'altra ricerca, magari dell'Università dell'Ohio, che ti dice mangiare frutta fa molto bene perché soprattutto in estate si perdono molti sali minerali e la frutta la reintegra. Insomma, non sai mai come comportarti. Tardi, però insomma la verità sta nel mezzo. Vabbè, le ciliegie non hanno calorie, dai. L'anguria tutta acqua, Giusy. Melone, anche il melone, pochissime calorie. Certo, se cominci a mangiare fichi, achi, uva, e quelle sì, sono zuccherine, trattieniti, mangia una bella anguria e vedi che non succede niente.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: E te lo dice Antonino.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Caselle e Bruera in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Romagnano-Sesia e Borgomanero in direzione Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.

0: potreste mettere Beat It di Michael Jackson? Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao Dennis, l'abbiamo appena ascoltata. E poi ancora, ciao, siamo Sara, Tommaso, Lucia ed Enrico e vorremmo ascoltare una canzone di Caparezza. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Andiamo in Puglia?
1: Anzi, andiamo.

0: Buongiorno Radio Maniera, la più potente in Piemonte, che ce ne suona quando vogliamo noi, anche alla notte, per i partierinone che stanno soffrendo il grande caldo del mese di giugno del 2026. Mariella, 6-7 litri di acqua in 2 giorni ho bevuto.
1: Mamma mia.
0: Senti Mariella Carabella, la biondona della radio, coi tacchi a spillo, con gli occhi verdi, con la sua voce
1: tacchi
0: stupenda, con la sua simpatia incredibile.
1: Ok.
0: Mariella cara, ti mandiamo in cantina. Ti vogliamo chiedere, gentilmente, Titanic. La colonna sonora di Titanic la vogliamo dedicare a tutta la radio, a tutti voi conduttori, in particolar modo a te che ti vogliamo bene, a tutti i nostri clienti nonesi e nonesi, e risaluto tutti quanti per la fiducia che ci danno tutto l'anno, e saluto tutti gli ascoltatori, un abbraccio caro a tutti, e chi non ascolta Radio Manila e ci ha parlato, appiccicati incollati sempre, che è la cosa più importante. Ciao,
1: dai, che la nave sta per partire.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Signori, rinnovata la casa?
2: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina. Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
1: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici. Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
3: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
4: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
5: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiutin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
6: Vuoi acquistare un veicolo commerciale chilometro zero? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Transit Custom Diesel scontato da listino di 15.500 euro a soli 384 euro al mese o Ford Transit Van scontato da listino di 21.500 euro a soli 359 euro al mese. Entrambi senza anticipo per 60 mesi, dopodiché scegli se tenere, cambiare o restituire.
7: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
8: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

voglio salutare due ragazzi che stanno morendo di caldo in macchina. Sono Arianna e Nicolo, e tornando a casa stanno praticamente cuocendo dal caldo. Non siete gli unici, siamo veramente in una morsa di caldo che a quanto pare si protrarrà ancora per molto tempo, calcolando che fra 3 giorni sarà ufficialmente estate. Continuo però con i messaggi, e c'è il messaggio che arriva dalla Silvia, giusto? Giusto? Ok? Ah, può darsi, aspetta un attimo. Sì, è Silvia, ciao Mary. Se non è ancora passata, mi puoi mettere Golden? La dedico a mio marito Roberto e a mio figlio Daniele, che stanno imballando il fieno. Un abbraccio da Silvia e i suoi velosetti. Un abbraccio anche a voi. Arrivano le Antrix.

0: Golden Antrix ci fa arrivare così a 4 minuti dalle 20, tra pochissimo un aggiornamento con le ultimissime news a cura della nostra redazione, ma prima ancora una vostra scelta musicale, sentiamo.
1: Ciao,
0: quale.
1: Ciao Radio Manila, sono Gabriele da Mondovì.
0: Ciao Gabriele.
1: E ieri stavo guardando il Portogallo, ma purtroppo pareggiato, e visto che non c'è l'Italia spero che possano vincere.
0: Ah, ecco.
1: Oggi vorrei ascoltare la canzone Più bella cosa di Eros Ramazzotti, grazie a chi non ascolta Radio Manila, game over.
0: Ciao Gabriele, arriva Eros Ramazzotti, Più bella cosa.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura alla cronaca, primi sviluppi nelle ricerche delle due sorelle scomparse nella zona di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Un fermaglio per capelli che apparterrebbe alla più piccola è stato ritrovato non lontano dalla casa famiglia dove vivevano. Sentiamo Alessio Galea.
3: Alimenta speranze la prima traccia delle due sorelline Sara e Alicia, 12 e 16 anni, scomparse 10 giorni fa a Civitella Alfedena L'Aquila. Su un sentiero vicino alla casa famiglia dove vivevano è stato trovato un fermaglio per capelli apparterrebbe alla più piccola. Delle sorelle si sono perse le tracce la notte tra il 6 e il 7 giugno scorso. Sarebbero uscite da una finestra della comunità dove erano ospiti dopo la separazione dei genitori. Resta da capire se l'allontanamento sia stato organizzato con l'aiuto di esterni. Gli inquirenti indagano sui 3 telefonini delle ragazzine. Le schede sarebbero intestate a un uomo di origine kosovara e al compagno della madre. L'ultimo segnale risale a 8 giorni fa. Le ricerche ora si intensificano anche nella riserva della Camusciana nel Parco Nazionale d'Abruzzo.
2: Tragico incidente nel primo pomeriggio a Reggio Emilia, dove un 11enne in bici è stato travolto da un camion dei rifiuti. Il ragazzino è morto all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. Sul luogo della tragedia era presente un operatore sanitario fuori servizio che ha provato a soccorrere il minore, poi trasportato con l'ambulanza in ospedale, dove è deceduto. Al via Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader la competitività e le sfide economiche globali, poi gli sviluppi della guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia e la situazione in Medio Oriente. E questa mattina sempre a Bruxelles riunione dei ministri della difesa della NATO. L'Ucraina sta cambiando la dinamica sul campo di battaglia e sta infliggendo alla Russia enormi perdite, ma può continuare a farlo solo con un rafforzamento del sostegno internazionale, ha affermato il segretario generale dell'alleanza Rutte. Si è conclusa dopo 6 ore la prima prova scritta degli esami di maturità, iniziati questa mattina con italiano. Sui banchi quasi 528.000 studenti. Ce ne parla Alessandro Cisilin.
4: Emozioni, paure, vigilia di notte prima degli esami per 527.747 ammessi alla maturità. Il Toto Traccia si è svelato alle 8.30 di stamani intorno a 3 tipologie. Sull'analisi del testo, una poesia sull'amore di Cesare Pavese e un brano di Vitaliano Brancati sul piacere della memoria. Tra le tematiche di attualità, il concetto di fatica, sulla scia di un brano dei nostri giorni del giornalista Mario Calabresi. Infine, sull'analisi e produzione di un testo argomentativo, tra le altre tracce un passo del discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat nel 1946 sulla democrazia e i suoi pilastri nei rapporti tra maggioranza e minoranze e più in generale nelle relazioni sociali, e poi quella che forse ha fatto sollevare qualche sopracciglio in più da un testo del sociologo ungherese Frank Furedi, ritenuto vicino all'ex premier Orban, che ci spiega perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare confini. Domattina le prove di indirizzo, tra le altre il latino per il classico, matematica per lo scientifico.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Manila News.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
0: Manila Box con Mariella Vitale.

Sono le 20:08, scivola via il nostro giovedì sera insieme fino alle 21. Vede suono io al 338 50 38 908. Potete continuare a inviare la vostra scelta musicale, tanto si continua 24 ore su 24 ad accogliere sempre le vostre richieste musicali. Dopodiché alle 21 arriverà la signorina Manila 9001 fino a domani mattina alle 6. Ciao Mariella, sono Grazia da Mondovì e vorrei ascoltare la canzone dei Nomadi, Io Vagabondo. Grazie, buona serata. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, beh, questo è un momento karaoke, perché karaoke si canta assolutamente questa canzone. Probabilmente la canterò anch'io, anche se sono stonata. Io Vagabondo.

1972 i Nomadi cantavano Io Vagabondo, ma la cantiamo anche nel 2026, non c'è nessun tipo di problema. Ciao Radio Manila, sono Federico da San Quintino. Se possibile vorrei ascoltare Bella Signora di Gianni Morandi, e se non fosse possibile invece sinceramente Annalisa, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Caro Federico, Annalisa è già passata con Esibizionista e infatti noi andiamo sulla tua prima scelta, che proprio appartiene a Gianni Morandi, Bella Signora.

0: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Domenica 21 giugno, ore 18, Heroes Cosplay. Ore 21, Cristina D'Avena. La voce inconfondibile delle canzoni dei cartoni animati che ha fatto emozionare grandi e bambini. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: 19 e 20 giugno si fa festa al Borgo Giolito Verne di Verolengo dalle 19.30 in via Aldo Moro. Venerdì pizza party con i Savage, sabato grigliata di carne con Polinesia, cocktail e tanto divertimento. Festa Santissimi Pietro e Paolo al Borgo Giolito Verne di Verolengo. Vi aspettiamo.
6: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
7: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
6: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.
10: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

Rosal, Siento, Pinguini Tattici Nucleari per la Noemi di Andezeno che sta rientrando un po' in ritardo questa sera, solitamente un pochino prima, vero Noemi? Va bene, dai, è giovedì, alla fine siamo quasi vicini al weekend. Ciao Radio Manila, sono Marco da Nichilino. Potresti mettere notte prima degli esami per caricarmi per domani? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. È momento di esami, soprattutto esami di maturità, ma c'è anche chi fa gli esami oramai terza media, vabbè, passati. Però quelli della maturità, ce la si può fare. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Io mi

0: si può definire sicuramente la colonna sonora degli esami di maturità oramai. È stata battezzata, coniata così, e per tradizione si ascolta proprio questa canzone. Antonello Venditti ci fa arrivare così alle 20:27. Avanti, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, siamo Camilla,
2: nonna Manu
3: e Fiorella.
0: Ciao.
1: E volevamo chiedervi se ci potete mettere Colita. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: E allora sì, dai, muoviamo questa Colita insieme a Los Locos.

0: Sport.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani, per lavori sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova-Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona. Sempre questa sera in A26 in direzione Gravellona, dalle 22 alle 6 di domattina, chiuso il tratto tra Gemme e Borgomanero, causa lavori. Infine, sempre per lavori, questa sera sull'A7 Milano-Genova, dalle 22 alle 6 di domani, sarà chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Roncoscrivia per i veicoli in direzione Genova. Ed è tutto per questa sera, a domani con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

Ciao Radio Manila, ciao Mariella, sono Massimo da Novate, milanese. Metti Gigi Doug con The Riddle, grazie. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao Massimo, buona serata anche a te. Sono gli ultimi 20 minuti insieme a Mariella Vitale nel Manila Box Happy Time e c'è il messaggio che arriva da Marta. Ciao, sono Marta e vorrei ascoltare Dracula di Jenny, sempre se c'è, grazie. E chi non ascolta Radio Manila,

0: Dracula Remix, Tame Impala e Jenny insieme. Ciao Radio Manila, metteresti quei ricordi là di Holly? Grazie, e se non ascolti Radio Manila sei game over. Un saluto a tutti da Giorgia. Ciao Giorgia, buona serata, arrivano Holly e Julie.
1: Qualche anno mi vedo su una manca sotto un baobab, sole fuori dai radar, ma su te che te, a ballare.

0: Ciao, sono Marco Masini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia, Citroen C3 1200 100 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia,
1: da 50 anni accanto a voi.
3: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Il mercato straordinario Crocetta Più torna a Cornier domenica 21 giugno. Gli stock e le griff selezionate dal prestigioso mercato torinese della crocetta con novità ed anteprime della moda estiva. Mercato straordinario Crocetta Più, Cornier, domenica 21 giugno, orario 9:19.
8: Domenica 21 giugno arriva a Ulks il grande appuntamento con Benefica on the Road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8:30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Ulks per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.
11: Aia!

0: Rita e Mischilla quando mancano 10 minuti alle 21. Devo salutare la Saretta di Pinerolo che passa da queste parti senza richiedere neanche una canzone, ma solamente per darmi dei bacini. Ma ciao Saretta! E saluto anche la Cristina di Torino che finalmente è rientrata a casa. No, così ti tengo aggiornati sui movimenti dei manilosi in questi ultimi minuti insieme. Tra l'altro, no, domani non ci sentiremo quest'ora. No. Domani si fa cambio con la Mucchi. Domani la Vitale è al posto della Mucchi e la Mucchi è al posto della Vitale. Quindi domani mattina alle 9 la Vitale è di nuovo qui. Ma sentiamo chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Jessica.
0: Ciao
1: e
0: Jessica.
1: Volevo richiedere Beauty and the Beat di Justin Bieber.
0: Okay.
1: Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao Jessica, buona serata. Arriva Justin Bieber e Nicki Minaj.

0: ci fanno arrivare così alle 20:51. Devo salutare il parrucchiere, il barbè Mauro, dice: ciao Mariella, saluta il barbè che ha la knockout da stupe. Oh, l'ho detto più o meno bene, più o meno bene. Ciao Mauro, sì, è vero, fa caldo, poi con i phone figuriamoci. Sentiamo adesso chi c'è, pronti?
1: Ma ciao Maribella, siamo Erika, eh?
2: Adam, vorrei ascoltare Pedro, la vita non è meglio, ti sento a fe. Pedro, fidati di me.
1: Oh. E chi non ascolta Radio Manila Game?
2: Poveri.
1: Mi raccomando, rimanete tutti lì.
2: Incollati.
1: Da dove chiamiamo? Da?
2: Cuneo, forza Juve.

arriviamo così al momento anche dei saluti per quest'oggi, ma se volete ci ritroviamo domani mattina alle 9 al posto della Mucchi e poi domani sera ritroverete la Roberta Mucchi al posto della Vitale. Vabbè, un pochino ogni tanto ci switchiamo, ma vi saluto con l'ultimo messaggio che arriva da Mele. Ciao Radio Manila, sono Mele dall'Alba di Malpensa. Metteresti Partenope dei The Colors, Serena Brancale? Saluto tutti i miei adorati colleghi. Ma capisci che bella, che bel pensiero? Ascoltiamoli e noi ci risentiamo domani mattina alle 9. Vi aspetto, buona continuazione su Radio Manila.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il Nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, ben ritrovati. Anche oggi vi aspetto per tutta la notte al 338 50 38 908 con le vostre canzoni del cuore. Vi mando un grosso bacione. Partiamo a bombissima.

0: Ciao Radio Manila, siamo Maria,
1: Alissa
2: e Nicole.
0: E vorremmo richiedervi:
3: Io mi dal riguai di Roseville.
0: E se non fosse disponibile?
2: Desole di Anna Pepe.
0: Grazie, chi non ascolta Radio Manila, è un game over!

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: sono sicurissimo. Amore.
1: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: In diretta con la signorina Manila 9001.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: qui di fronte.
1: Ciao signorina Manila, sono Francesco e vorrei sentire Niente canzoni d'amore di Marrakesh, grazie mille.
2: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao, sono Sabrina Filini e chi ascolta Radio Manila è veramente super super top.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ciao tesoro, signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare gli One Direction con Night Changes, la dedico a te, mille baci grandissimi e tanti abbracci.

0: Ciao Radio Manila, questa sera mi piacerebbe farvi ascoltare Piccola Stella di Ultimo. Grazie, Carla.
1: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22:03.
2: Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Dimmi perché.

Ciao Radio Manila, siamo un gruppo di amici di Montanaro e se possibile vogliamo ascoltare la canzone, G.O.D. The Chemical Brothers, grazie.

0: Ciao, sono Alessandro Canino e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
5: Me tiene loco, loco.
6: Radio Manila.
7: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Andrea e Damiano di Eurometal Recycling Carmagnola e vorremmo ascoltare Singapore di Emanuele Aloia.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Non lo so come mai, ormai da un po'.

Ciao Radio Manila, sono Genti per gli amici Junk Free, e vi chiedo se possibile di mandare I Got a Feeling di Black Eyed Peas. Saluto i miei amici di Montanaro e tutti i manilosi in ascolto.

0: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: tutti.
1: Siamo Irene Rossella
0: dall'ospedale di Moncalieri.
1: Vorremmo dedicare al nostro collega
0: Simone Selli di Vasco.
1: E se non ascolti Radio Manila,
0: sei game over.

Per la strada senza nemmeno guardare per terra, sarei una donna che non ha più voglia

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, sono Jessica da Trana. Volevo chiedervi una canzone che mi hanno chiesto le mie bimbe, che è di Francesca Gabbani, Occidentalis Karma. E chi non ascolta Radio Manila?
1: E Gay Mother!

0: Ciao Radio Manila, sono Pino e vorrei chiederti di mettere Occhi da Orientale di Silvestri, che vorrei dedicare a mia moglie Lucia.
1: Manila 9001.

0: Ciao, sono Orietta Berti e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Manila, Snoop Danny, mi metti tra i Deep Pink, grazie mille.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Radio Manila. Ciao signorina. Sono Rachele di Ivrea. Vorrei sentire Cheerleader di Omi. Grazie. Buonanotte.

0: Ciao ragazzi, un saluto da Federico Zampaglione e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game on.

0: Ciao, sono Emanuele e vorrei ascoltare una canzone di Alfa, possibilmente Filo Rosso.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Dimmi perché.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare Bottiglie Vuote dei Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali, grazie mille.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: poi c'è ancora del via.
1: Ciao Radio Manila, sono Eleonora di Ferrara e vorrei chiedere mentre torno da lavoro credo di Giorgia per favore. Grazie mille.

0: Ciao Radio Manila, sono Mia, sono in viaggio da Milano verso Torino. Sono appena tornata da Tenerife, vorrei ascoltare Ragazzo Fortunato di Jovanotti.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Ciao signorina Manila, sono Francesca e sono con il mio amico Angelo. Vorremmo ascoltare la Valle dei Redimengoni, grazie.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao signorina 9001, ciao Radio Manila, ciao a tutti i manilosi, sono Tony e volevo fare ascoltare a tutti i miei colleghi e dedicare a loro, augurando loro una buona notte lavorativa, e nessun rimpianto degli 883. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Buonanotte Radio Manila, sono sempre io lo Iencore Nazionale da Cascinevica e niente, sto rientrando verso casa, volevo ascoltare per cortesia Guantanamera di Zucchero e chi non ascolta Radio Manila è un vecchio. Game over.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:02.

Ciao Radio Manila, sono Emanuele, sto tornando a casa dopo una bella giornata con gli amici, volevo chiedere se potevi mettere Che fantastica storia è la vita di Venditti, buon lavoro!

0: she mine.
1: Ciao Radio Manila, sono Sara. Mi piacerebbe ascoltare quel sorriso in volto dei Moda. Nel caso in cui non fosse possibile, va bene una qualsiasi canzone a vostra scelta. Grazie.
2: Manila 2001, sempre, sempre con te. Con te.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: La tua musica suona su...

Ciao Radio Manila, sono Luca da Torino. Volevo dedicare al mio amico Domenico Balorda Nostalgia di Olli. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

Ciao signorina Manila, Gianni da Settimo, vorrei ascoltare il brano di Raffi Il Battito Animale. La dedico ai colleghi Tersa, Tony Emilio Franco, Esther, Carmen, Francesca, grazie.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

Ciao Radio Manila, siamo Giovanni e Daniela e stiamo partendo per le vacanze. Volevamo ascoltare una canzone dei Five, grazie.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Manila. Radio Manila.
10: Ora esatta.
11: Sono le 2:03.
12: La tua